a dire no. Solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai?

0: sono guai.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
2: Sono le 2:34.
3: Radio Mugello.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3:35 minuti.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Wow Wow West
1: Radio Mugello.
2: Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Vicchio.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 4:34.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: lo direlo.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 31 minuti.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:01.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
3: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Bicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello. La pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Bicchio. Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperia e San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperia a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44,100 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la piana fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un Filo di l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel Paese dei Grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo della mente della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per 2 giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione Socicop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlina, Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno, intitolato Che cos'è un buco nero?
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
8: A lavorare. A lavorare. A lavorare.

0: solo lavorare.
1: Sono le 7:32.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 0558494262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie, referenziata automunita, zona San Piero a Sieve. 377 1698 063.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
13: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
14: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
15: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperia e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperia e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Radio Mugello
16: 334 79 88 000.
17: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
18: È un po' di...

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, un trentino rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volirà spremuto.

ci sta l'inflazione, la svalutazione e la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta che c'è Cirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e vorrei che state se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che da

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria Auto Equip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi in concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in piazza Giotto a Vicchio.
5: Farmacia Roselli in centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello. I just love to say it.

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo Scienze Umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. Lorenzo Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello. 375 5664 774 Cinzia. Tecnico agrario. Cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto. 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino, zona Mugello. 329 9434 304. Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello. 380 1218 291. Katia. Cerco lavoro come autista, patente B, oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338 6613 843. Cuoco esperto, cerca lavoro nel fine settimana, zona Mugello. 345 8794 468.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
5: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fase normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come i

0: la domenica.
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

confusione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con quattro giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno con Roy Paci e Are Tusca. Venerdì 19 giugno è la notte di Seon Kuti e Egypt 80. Sabato 20 giugno sale sul palco Chantel e Bukovina Club Sound System. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 20 giugno Amor Club porta il suo concerto itinerante tra i vicoli di Barberino di Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno la notte romantica dei borghi più belli d'Italia, dalle 19 aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico, fino alle 19 apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari, alle 21 nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito, fino alle 23 ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16.30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
1: Il grammofono, eccolo qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Oh, siamo tornati, eh?
2: Cioè, ci siamo.
1: Stamattina eccoci qua, oggi 19 giugno, già passata la metà del mese, ma insomma questo è normale che sia, il tempo passa e se ne va e in questi casi è così. Il caldo un po' è arrivato, d'altronde da domani l'altro sarà estate piena, questo è senza se, senza ma, senza di e senza la, e allora detto questo cominciamo subito con le vostre richieste che anche stamani sono copiose, sono tantissime come tale, non ne fate più per favore perché anche stamani abbiamo già esaurito le due ore in abbondanza. Mina, 1982, il brano è niente meno che Morirò.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori.

0: E lei che cosa ne pensa?
1: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
0: Conviene. Ma vai da Conat.
2: Via, via. Vieni via con me.
3: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
0: Conat.
4: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.

ciliegi, quando rossi di frutti li credevo feriti, la salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto

lo fui finalmente. Non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero intenti e si chiamavano gente. Ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti.

Allora capii, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve. L'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tramonti.

0: truffatore imbroglione.
1: Allora era un medico, Fabrizio De André, ma oui, ma oui, ma oui.
2: E non la lasci più.
1: Certo, Van Halen, per cominciare subito, Poi passiamo ad altro più dolce, dai, più consono al grammofono, ma insomma. Quando arriva una richiesta, che è una, va bene. Van Halen è famoso.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
4: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88
2: allora, domani sera no, domenica sera sì, in Piazza Vecchio Giotto, i Nomadi, per chi ha voglia di andare a sentirli. Mi hanno chiesto il musicista.

0: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Le scarpe nuove sono fantastiche, ma le vesciche un po' meno. Puoi provare i cerotti Compeed. Accelerano la guarigione, assorbendo l'umidità in eccesso e formando un cuscinetto protettivo. Ah, molto meglio! Scopri l'intera gamma Compeed.

mamma mia, si Beatles, si Beatles, di tutt'altro stampo. Julio, Julio, Julio, grandissimo Julio Iglesias, con la sua Pensami, eccola qua. Ha gran successo in Italia e nel mondo, attenzione, non solo, era così.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Andiamo.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
6: Otis Redding. Eccolo qua.
9: Schiaccia.

0: pomeriggio.
1: Allora, Aldo Sorelli è con noi stamattina e non si cambia, chiaramente si rimane collegati con il grammofono fino alle 11. Scott McKenzie, le vostre richieste continuano a girare.

0: Radio Mugello.
1: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
8: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
9: State con noi,
10: estate con Radio Mugello.
3: Bene, sì, Sergio Lembrigo. Altra musica, altri tempi, altre cose, insomma, Sergio Lembrigo dal 68.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per l'8 vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. In occasione del 25esimo anniversario del Cinema Garibaldi, l'Associazione Culturale Arzac, gestore delle varie attività che caratterizzano la vita della Sala di Scarperia, organizza l'iniziativa Cinema d'Estate a Palazzo. Si tratta di un'arena estiva caratterizzata sul modello delle arene estive classiche di città, con un programma articolato e lungo ben 2 mesi e che prevede anche 3 eventi, 2 con la presenza degli autori di particolare attrazione culturale e sociale. Nel cortile del Palazzo dei Vicari saranno presentati circa 20 film caratterizzati, come sempre per quanto riguarda la programmazione della sala, da criteri di qualità e di interesse che hanno la qualifica dei SAI e che confermano il Garibaldi come una realtà di ricerca confermata dal costante riconoscimento ministeriale e da 2 anni dalla qualifica di sala di interesse europeo sancito dalla presenza nel circuito Europa Cinemas. Il programma proposto contiene una parte specifica per i più piccoli all'interno della rassegna denominata Cinefilante, un evento di interesse socio-storico con il film Sulle tracce d'Antigone, girato sul territorio mugellano, ed uno alla presenza del regista Tommaso Minniti sul caso Moro. Il programma è patrocinato dal comune di Scarperia e San Piero e si avvale della preziosa collaborazione della Proloco di Scarperia, oltre al sostegno dell'Hauser di Scarperia e San Piero. Si inizia venerdì 19 giugno con la proiezione di Amici miei, parte prima, in occasione del 50esimo anniversario del conferimento del premio David di Donatello. Le proiezioni hanno inizio alle 21:30.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Vicchio.
2: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi e state con Radio.

a chi ce l'ha chiesta, grazie. Allora continuano ad arrivare i vostri messaggi, ma non possiamo più accettare canzoni, ve l'ho già detto, perché siamo già oltre, insomma, e questo ci fa un enorme piacere, lo devi vedere, continua a farci, perché il grammofono è ancora il grammofono per noi del Muschiello, su Radio Muschiello, per dirlo, no? Bicissimo, eh?

0: E cosa fai alla vita?
1: Sono un specialista nel fare la differenza.
2: Sono un operatore logistico.
3: Il tuo ruolo non racconta tutta la tua storia. Andiamo oltre, insieme.
4: Ehi Felix, è arrivato Robby.
5: Ho portato la cena.
4: Felix, dove ogni

la lunga estate caldissima degli 883 non rientra nel grammofono, ma passerà dopo le 11, prima di mezzogiorno, insomma, probabilmente ce la dovremo fare. Mentre invece c'entra benissimo La Strega di Blasco Rossi. La diva del sabato sera, La Strega. Oh, my God.

0: Rossi.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.

0: quando c'erano i lenti anche nel Valere, insomma, si ballavano i lenti, e questo era di sicuro uno dei pezzi più gettonati del momento. Grande. Bene, un poco d'annunci, poi a dopo.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, Automunita, 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello, 375 5664 774. Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia, 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026, prezzo 3.500 euro trattabili compreso cavalletto alzamoto, 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature, 339 6321 282. Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino, zona Mugello, 329 9434 304. Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello, 380 1218 291. Katia. Cerco lavoro come autista patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto, 338 6613 843. Cuoco esperto, cerca lavoro nel fine settimana, zona Mugello, 345 8794 468.
3: Sono le 10 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 79 88 000.
5: Il gramofono.
0: Allora abbiamo il prossimo dedicato al bar. Eccola qua, Bill Brown.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.apiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: State con noi.
7: Estate.
6: Estate con Radio

allora si parlava del solstizio d'estate. Il solstizio quest'anno verrà domenica mattina 21 di giugno 2026 alle ore 10:25 a sancire quello che sarà la notte più corta e il giorno in assoluto più lungo dell'anno. Alle 10:25 e da lì, ahimè, le giornate cominciano a accorciarsi. Il caldo ancora quello vero deve arrivare, l'estate ancora deve arrivare, perché chiaramente è un po' arrivata, ma diciamolo che l'estate per noi, come deve essere, comincia il 21.

se continua, certo sì, il brano, eccola qua, bla bla bla bla bla bla. Allora, questa è dedicata a da Milton a Davide, stasera ci tolgono le pantofole.

0: Allora, torniamo al grammofono, sta per finire. Ovviamente le canzoni, per ci avete chiesto, le ascolterete di sicuro appena passato il notiziario. In questo caso si passa altro, si torna in Italia.
1: Mamma!

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
9: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
10: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
9: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
11: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
12: State con noi.
8: Estate.
12: Con
8: va bene,
12: Radio
8: va bene,
12: Mugello.
8: Va bene. Boco Wonderland, Boogie, Earth, Wind & Fire con noi per chiudere il gramofono di questa mattina. Grazie per la vostra collaborazione e tutto quanto. Vi auguro un felice weekend e tutto quello che viene e tutto quello che verrà speriamo sia per il meglio. Grazie ancora, alla prossima.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di 2 nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 84 51 388, dalle 7:30 alle 8:30 dal lunedì al venerdì. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44.100 della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Vicchio.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
10: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 0558494262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie, referenziata automunita, zona San Piero a Sieve. 377 1698 063.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Chini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
9: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
8: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
12: And you can dance for inspiration.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in piazza Giotto a Bicchio.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi, state con Radio Mugello. Sono le 11 e 59 minuti.
11: Radio Mugello Notizie.
12: Dove gli occhi tornano a casa, appartenenza e memoria nel Mugello è la mostra personale di pittura dell'artista Vasco Tortelli, aperta al pubblico da venerdì 19 giugno, giornata in cui verrà ufficialmente formalizzata al pubblico la donazione che la famiglia dell'artista ha fatto al comune di Barberino, ben 58 opere che andranno a valorizzare alcuni degli immobili pubblici di proprietà dell'ente. La mostra rappresenta di fatto un percorso diffuso nel cuore del paese che unisce arte, identità e territorio. Saranno tre infatti le sedi sedi protagoniste dell'esposizione: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, la Compagnia dei Santi Sebastiano e Rocco in Corso Corsini e la Buturlina in Piazza Cavour. Attraverso paesaggi, scorci architettonici e disegni di intensa forza espressiva, Vasco Tortelli racconta il Mugello e non solo come luogo dell'anima. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno la notte romantica dei borghi più belli d'Italia, dalle 19 aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico, fino alle 19 apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari, alle 21 nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23 ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. È in uscita il libro di Bruno Confortini intitolato La cronoscalata dei campioni, storia della cronoscalata della Futa 1979-1998, Memorial Gastone Nencini, cronache, foto, ricordi, edito da Noferini, con prefazioni di Elisabetta Nencini e Mauro Dugheri. Una corsa che in 20 edizioni ha visto la partecipazione di molti fra i migliori ciclisti, professionisti e dilettanti degli anni 70, 80 e 90. Un avvenimento sportivo internazionale di grande rilievo nel nome del leone del Mugello, Gastone Nencini. Prima presentazione del volume sabato 20 giugno alle 18 a San Piero a Sieve all'Oratorio della Misericordia. Il libro verrà presentato anche il 3 luglio a Barberino in occasione della cronoscalata per juniores organizzata dalla Gastone Nencini a Vicchio e in occasione della pittorica durante la Fiera Calda. Sabato 20 giugno alle 20.30 l'Associazione Culturale Camerata de Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Etnica nella Corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico musicale che si inserisce nel cartellone di eventi affidato alla dottoressa Sabrina Malavolti Landi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di due mugellani, il borghigiano Giovacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16.30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita. Si sono conclusi recentemente gli Sport Games a cui hanno partecipato oltre 1500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglia e degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
14: La tua musica preferita portata d'ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941. Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Dove sei stata la notte dell'11 agosto 2014? Io in quella stanza, fermo al mio solito posto, pensieri alcolici. Un secondo, quanti giri fanno le pale di un ventilatore? Quanto tempo ci vuole a far passare 2 ore? E intanto nel mondo un'altra guerra esplode.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore.
4: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Domenica 28 giugno Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno alle ore 8:30. Ritrovo in piazzetta San Luigi alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 23 96 553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia, un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
3: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
11: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: www.radiomugello.it.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di una aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve di itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina a Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Poco il tratto Ponte Avicchio-Sagginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Venerdì 19 giugno alle 18 presso il Parco sulla Sieve a Borgo San Lorenzo si terrà il concerto alla cascatina con musiche di Ravel e Onslow. Si esibirà il quartetto Metamorphosis con Viola Matteoli ed Edoardo Bianchi al violino, Letizia Zanobini alla viola, Aurora Pierattini al violoncello e Samuele Carti al contrabbasso. Dove gli occhi tornano a casa, appartenenza e memoria nel Mugello è la mostra personale di pittura dell'artista Vasco Tortelli, aperta al pubblico da venerdì 19 giugno, giornata in cui verrà ufficialmente formalizzata al pubblico la donazione che la famiglia dell'artista ha fatto al comune di Barberino, ben 58 opere che andranno a valorizzare alcuni degli immobili pubblici di proprietà dell'ente. La mostra rappresenta di fatto un percorso diffuso nel cuore del paese che unisce arte, identità e territorio. Saranno tre infatti le sedi protagoniste dell'esposizione: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, la Compagnia dei Santi Sebastiano e Rocco in Corso Corsini e la Buturlin in Piazza Cavour. Attraverso paesaggi, scorci architettonici e disegni di intensa forza espressiva, Vasco Tortelli racconta il Mugello e non solo come luogo dell'anima. Bike Boobs presenta P-Ride 2021. 2026, una giornata dedicata alla celebrazione dei diritti individuali e collettivi, dell'inclusione e della libertà di essere se stessi. Un evento che unisce sport, cultura, condivisione e attivismo attraverso una pedalata aperta a tutti e una serata di incontro e confronto. L'appuntamento è per sabato 20 giugno presso Marchisoro Hub sulla strada per Coldaia a San Piero a Sieve, in una cornice immersa nella natura che farà da sfondo a una giornata all'insegna della partecipazione della comunità. Alle 16 partirà una pedalata collettiva aperta a tutte le persone munite di mountain bike, gravel o e-bike. La partecipazione alla pedalata è gratuita ed è obbligatorio l'utilizzo del casco. Dalle 19.30 il Marchisoro Hub ospiterà una pericena e una serata aperta anche a chi non prenderà parte alla pedalata. Attraverso interventi, testimonianze, dialoghi e momenti conviviali, P-Ride vuole offrire uno spazio di riflessione sui diritti, sulle relazioni e sulle possibilità di costruire comunità più inclusive, consapevoli e libere da stereotipi e modelli oppressivi. Saranno presenti Sara Bruni dell'associazione Vanvera e il Cuore Scoperto, la libreria Capitolo 7 e i Cactus, duo mugellano al femminile, composto da voce e chitarra con un repertorio indie pop. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere, cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno, la notte romantica dei borghi più belli d'Italia. Dalle 19, aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico. Fino alle 19, apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari. Alle 21, nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23, ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre, fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. È in uscita il libro di Bruno Confortini intitolato La cronoscalata dei campioni, storia della cronoscalata della Futa 1979-1998, Memorial Gastone Nencini, cronache, foto, ricordi, edito da Noferini, con prefazioni di Elisabetta Nencini e Mauro Dugheri. Una corsa che in 20 edizioni ha visto la partecipazione di molti fra i migliori ciclisti, professionisti e dilettanti degli anni 70, 80 e 90. Un avvenimento sportivo internazionale di grande rilievo nel nome del leone del Mugello Gastone Nencini. Prima presentazione del volume sabato 20 giugno alle 18 a San Piero a Sieve all'Oratorio della Misericordia. Il libro verrà presentato anche il 3 luglio a Barberino in occasione della cronoscalata per juniores organizzata dalla Gastone Nencini a Vicchio e in occasione della pittorica durante la Fiera Calda. Sabato 20 giugno alle 20.30 l'Associazione Culturale Camerata de Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Etnica nella Corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico musicale che si inserisce nel cartellone di eventi affidato alla dottoressa Sabrina Malavoltilandi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di due mugellani, il borghigiano Giovacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un filo di, l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel paese dei grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo della mente della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per due giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione SociCop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlina, Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia. Si sono conclusi recentemente gli Sport Games, a cui hanno partecipato oltre 1.500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglie, degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin. La Società Sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
3: Aspettando il contropiede d'estate, stiamo a parlare questa volta di terza categoria e lo facciamo con un esponente della nuova Rontese, diciamo così, con Francesco Chiarugi, nuovo direttore sportivo della formazione Neroverde. Francesco, buonasera.
4: Buonasera a voi. Buonasera.
3: Allora Francesco, c'è questa nuova avventura con la Rontese, dici un po' come è nata questo tuo interesse e questa iniziativa per i Neroverdi e quali notizie ci puoi dire, puoi dare al momento.
4: Ma com'è nata? C'è stato un contatto con la presidenza qualche mese fa, nel parlare siamo venuti a capo di diverse idee calcistiche. Onestamente ho avuto una sensazione a pelle molto positiva delle persone che sono su Arronta e quindi perché no ributtarsi in questo mondo affascinante del calcio, anche perché secondo me quando c'è passione e volontà non c'è categoria che regga, quindi terza categoria, prima promozione, eccellenza, per me non fa nessuna differenza. Quindi,
3: e poi
4: con lo stesso entusiasmo,
3: a Ronta c'è tanta voglia di tornare su, come dire, nelle categorie sì, più importanti, seconda se
4: sì,
3: non più avanti.
4: Esatto, la Rontese Calcio ha sempre ricalcato palcoscenici più leggermente più prestigiosi di quelli dove si trova ora, quindi perché no pensare a pianificare qualcosa negli anni e poi vedere di riportare la Rontese forse dove in quella categoria che forse più gli compete.
3: Allora, per quanto riguarda i nuovi arrivi, ancora diciamo c'è un no comment forse da parte tua.
4: Mercato fermento, però mi preme dire che sicuramente lo zoccolo duro della squadra di quest'anno totalmente confermato, sicuramente qualche cosa verrà fatto, perché se si vuole vedere un po' più là del nostro naso qualche cosa bisogna fare, qualche contatto sicuramente c'è stato e a breve sicuramente verrà fornito poi anche i vari nominativi, però adesso per correttezza fino al 30 di giugno mi sembra giusto non fare nomi, perché essendo ragazzi sempre tesserati per le società, quindi reputo giusto così.
3: Bene, per quanto riguarda il tecnico invece abbiamo già le idee chiare.
4: Idee molto chiare, Giuseppe Aiello viene con entusiasmo, viene con determinazione, ha sposato fin da subito la nostra idea, la mia idea di calcio, l'idea, il progetto Ronta, quindi sono molto contento perché è un ragazzo sicuramente che si farà sicuramente ben volere, perché umanamente è una persona veramente fantastica e poi ha delle idee che collimano molto con le mie, quindi vediamo di fare un bel percorso calcistico.
3: Senti, ancora è presto per la programmazione, come dire, della preparazione delle eventuali amichevoli, immagino.
4: Allora sì, per quanto riguarda la Meccoli è presto, per quanto riguarda l'inizio preparazione no, pensiamo di partire il 23 di agosto,
3: okay.
4: Questa è un po' la data che abbiamo un po' definito a cazzotto, ma se non è il 23 è il 24, però ecco, la data è questa. Per la amichevoli stiamo aspettando ancora delle conferme, perché essendo ancora i primi giugno si guarderà un po'.
3: Ci sono delle indiscrezioni di giocatori di un recente passato importante che tornerebbero in terza categoria, giocatori che hanno fatto anche serie ben più alte della terza. Ci puoi dire qualcosa oppure anche qui?
4: No, qui ti dico che ho la fortuna di conoscere diversi ragazzi, come hai detto giustamente te, che hanno fatto palcoscenici importanti. Vediamo, perché l'entusiasmo c'è e l'idea del progetto piace, quindi vediamo se poi la cosa si può essere attuata. Però ecco, alcune volte le indiscrezioni ci danno e quindi dai, aspettiamo un attimo.
3: Quindi ti hanno chiesto un quinquennale con una clausola rescissoria altissima. Beh, quindi ancora non senti di impegnarti in tal senso?
4: Perfetto, hai detto benissimo, è proprio così, e quindi non ci dormo la notte.
3: Francesco, grazie della tua disponibilità, magari grazie, ci risentiamo più avanti per aggiornamenti.
4: Volentieri,
3: grazie,
4: volentieri.
5: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
0: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

0: vivrei. Tornerò sui miei passi a cercarti come vorrei. Fare molto di più o anche poco di più, farlo solo per te. Prova davvero a saltare con me.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Radio Mugello.
1: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-800-1624.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
4: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Bicchio.
5: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi. Sì.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve. 377 1698 063.
2: Sono le 14:33.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21.30, in Piazza Giotto a Vicchio.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
9: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
11: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
13: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 15 e un minuto.
14: Radio Mugello Notizie.
15: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metro e 3 metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per l'8 tratti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischietto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci, con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Venerdì 19 giugno alle 18 presso il Parco sulla Sieve a Borgo San Lorenzo si terrà il concerto alla Cascatina con musiche di Ravel e Onslow. Si esibirà il quartetto Metamorphosis con Viola Matteoli ed Edoardo Bianchi al violino, Letizia Zanobini alla viola, Aurora Pierattini al violoncello e Samuele Carti al contrabbasso. Dove gli occhi tornano a casa, appartenenza e memoria nel Mugello è la mostra personale di pittura dell'artista Vasco Tortelli, aperta al pubblico da venerdì 19 giugno, giornata in cui verrà ufficialmente formalizzata al pubblico la donazione che la famiglia dell'artista ha fatto al comune di Barberino, ben 58 opere che andranno a valorizzare alcuni degli immobili pubblici di proprietà dell'ente. La mostra rappresenta di fatto un percorso diffuso nel cuore del paese che unisce arte, identità e territorio. Saranno tre infatti le sedi protagoniste dell'esposizione: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, la Compagnia dei Santi Sebastiano e Rocco in Corso Corsini e la Buturlina in Piazza Cavour. Attraverso paesaggi, scorci architettonici e disegni di intensa forza espressiva, Vasco Tortelli racconta il Mugello e non solo come luogo dell'anima. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
16: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
17: Radio Mugello.
18: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
19: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
20: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
21: E lei che cosa ne pensa?
22: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
23: Secondo lei mi conviene?
21: Conviene. Ma vai da Conad.
24: Via, via. Vieni via con me.
25: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
21: Conad.
26: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Vicchio.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: State con noi, state con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Care amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Avete qualche figlio, figlia, nipote, cugino, parente, conoscente che sta affrontando gli esami di maturità? Ecco, è un passaggio chiave, La porta che ti fa andare nel mondo del lavoro o nel mondo dell'università, la porta che segna un passaggio verso una maggiore autonomia e anche delle maggiori responsabilità. E comunque, al di là del romanticismo, del batticuore di questi giorni e della nostalgia che poi arriverà dei tempi della scuola superiore, consentitemi però, da insegnante che sta vivendo gli esami di maturità insieme ai ragazzi, una piccola riflessione molto molto molto pratica. Coi cambiamenti climatici che, anche se qualcuno continua a negarli, ci sono, perché siamo chiari, siamo a metà giugno e c'è la temperatura di fine luglio, c'è la nostra edilizia scolastica che non è pronta. Ve lo dico veramente, io vedo questi poveri ragazzi spremersi le meningi sul tema e poi con la seconda prova su calcoli, progetti, relazioni, con un'afa e un caldo improponibili in aule che sono saune con umidità altissima. Si percepiscono molti più gradi dei tanti che già ci sono e i ragazzi sono stremati e boccheggianti. Qua in pianura padana stiamo aspettando di arrivare verso i 38 gradi, ma ne percepiremo sicuramente una cinquantina con l'umidità che abbiamo. Allora consentitemi un appello. Si investe nella scuola, va bene, certo. Allora io vi chiedo, investite anche nella struttura scolastica, nell'edilizia scolastica, in modo da apportare un'opportuna climatizzazione nelle aule, in maniera che i mesi di maggio, giugno e metà luglio, che sono mesi ormai caldissimi, possano essere affrontati con un pochino più di serenità, perché un conto è studiare l'inferno di Dante per arrivare all'esame di maturità, un conto è viverlo, perché l'aula è a 50 gradi e c'è un solo ventilatore e magari ci devi anche affrontare la maturità. Comunque, in bocca al lupo, anzi forse con queste temperature in bocca al drago, a tutti i maturandi e le maturande, e alla prossima, caldo permettendo.
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere, basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile. Perfetto. effetti, per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Larenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
12: This is a call for the national implementation of mother-to-child transmission prevention program in all the

0: chiama e basta.
1: Radio Mugello.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23

0: 69.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Tanzen.
1: Sono le 16:01.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Mike Boobs presenta P-Ride 2026, una giornata dedicata alla celebrazione dei diritti individuali e collettivi dell'inclusione e della libertà di essere se stessi. Un evento che unisce sport, cultura, condivisione e attivismo attraverso una pedalata aperta a tutti e una serata di incontro e confronto. L'appuntamento è per sabato 20 giugno presso Marchisoro Hub sulla strada per Coldaia a San Piero a Sieve, in una cornice immersa nella natura che farà da sfondo a una giornata all'insegna della partecipazione della comunità. Alle 16 partirà una pedalata collettiva aperta a tutte le persone munite di mountain bike, gravel o e-bike. La partecipazione alla pedalata è gratuita ed è obbligatorio l'utilizzo del casco. Dalle 19:30 il Marchisoro Hub ospiterà una pericena e una serata aperta anche a chi non prenderà parte alla pedalata. Attraverso interventi, testimonianze, dialoghi e momenti conviviali, P-Ride vuole offrire uno spazio di riflessione sui diritti, sulle relazioni e sulle possibilità di costruire comunità più inclusive, consapevoli e libere da stereotipi e modelli oppressivi. Saranno presenti Sara Bruni dell'associazione Vanvera e il Cuore Scoperto, la libreria Capitolo 7 e i Cactus, duo mugellano al femminile, composto da voce e chitarra con un repertorio indie pop. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno la notte romantica dei borghi più belli d'Italia, dalle 19 aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico, fino alle 19 apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari, alle 21 nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23 ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16:30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un Filo di, l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel Paese dei Grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo della mente della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per due giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un Filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione SociCop, compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlina, Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia. La società sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai, i consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
0: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati. Selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Prink, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
14: State con noi. Estate con Radio Mugello.
15: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Non vendermi, amore mio. Non vedi?

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su poderebadia.com.
10: State con noi, state con Radio Mugello.

0: Sono le 16:30.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. Lorenzo Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello. 375 5664 774 Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026, prezzo 3.500 euro trattabili compreso cavalletto alzamoto. 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto, cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino, zona Mugello. 329 9434 304. Silvia, signora italiana, cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello. 380 1218 291. Katia, cerco lavoro come autista, patente B, oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338 6613 843. Cuoco esperto, cerca lavoro nel fine settimana, zona Mugello. 345 8794 468.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Yeah,

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
10: Volevo...

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo

0: In piazzetta San Luigi alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 2396 553 oppure epocapianese@gmail.com. Sedicesimo motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in piazza Giotto a Vicchio.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: State con noi, state con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza e l'area verde di via Aligi Barducci dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di 2 nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 84 51 388, dalle 7.30 alle 8.30, dal lunedì al venerdì. Si sono conclusi recentemente gli Sport Games, a cui hanno partecipato oltre 1.500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglia e degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Buongiorno radioascoltatori, sono qui Maria Cristina con una nuova puntata di Facciamo Eco. Andiamo a perlustrare un po' argomenti interessanti e delicati al contempo che riguardano il mondo dell'ecologia. D'altra parte stiamo facendo eco proprio a questo termine. Vediamo in questa puntata un tema delicato, appunto, che è quello del prezzo. Abbiamo bisogno tutti di chiarirci su quella che è la differenza tra valore e prezzo di ciò che compriamo, specialmente quando lo compriamo per metterlo nel nostro piatto. A dopo lo stacco musicale.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Eccoci allora a trattare questo argomento del tema dei prezzi e del valore di ciò che acquistiamo, in particolare nel campo agricolo, di quello che mangiamo. Quindi vado a leggervi allora l'articolo che ci propone Amterra Nuova dal titolo appunto Il giusto prezzo del cibo. Tutti lo vogliono, pochi lo pagano. Con il furgone della Masca, la cooperativa che ha fondato e con cui produce un rinomato Roccaverano DOP, Fabrizio Garbarino ha percorso migliaia di chilometri in questi anni. Il suo formaggio di capra fresco, realizzato in provincia di Alessandria, è arrivato ai gruppi di acquisto del Piemonte, della Liguria e perfino della Lombardia, saltando gli intermediari per non finire nel ricatto della grande distribuzione e spuntare così un prezzo più equo. Faccio un prodotto fresco e il rischio di non vedere un acquisto scarso e quindi di avere delle rimanenze, spiega Fabrizio, è molto alto. Quindi la compressione dei costi è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti spesso, ma si cerca di razionalizzare per non incidere sulla qualità. Come membro dell'Associazione Rurale Italiana, Fabrizio fa del reddito agricolo dignitoso una battaglia politica, una battaglia che i piccoli contadini stanno perdendo. A favore di un giusto prezzo per i produttori si schierano praticamente tutte le organizzazioni agricole, grandi e meno grandi, i consumatori, gli ambientalisti e perfino alcune catene di supermercati. Il tema è sempre più centrale nel dibattito pubblico e vede confrontarsi visioni molto diverse. Tuttavia, nonostante la crescente attenzione verso sostenibilità ed etica nella catena di approvvigionamento, molti produttori, in particolare i piccoli agricoltori, continuano a ricevere compensi insufficienti rispetto al valore dei loro prodotti. Questo squilibrio non riguarda solo l'economia, ma ha conseguenze sociali e strutturali, redditi instabili, abbandono delle campagne e fragilità complessiva del sistema alimentare. Bisognerebbe informare di più i consumatori riguardo ai costi di produzione per far loro capire che non si può produrre un certo tipo di beni alimentari a costi troppo bassi, spiega Garbarino. Poi sarebbe importante lavorare con reti di economia solidale in modo da facilitare l'approvvigionamento collettivo e assicurare un prezzo congruo a noi produttori. È fondamentale partire dal prezzo sorgente e poi su quello calcolare ciò che gli sta intorno, compreso il diritto a un reddito dignitoso per il produttore o il lavoratore agricolo.
1: State con noi e state con Radio Mugello. Cosa

0: Radio Mugello.
1: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
12: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Riprendendo la lettura dell'articolo che stiamo leggendo sul prezzo e il valore di ciò che mangiamo, fa notare chi scrive che il prezzo equo dovrebbe riflettere anche fattori come il lavoro, i costi e la sostenibilità. E questo ce lo spiega Fabio Ciconte, presidente dell'Associazione Terra. Produrre cibo ha dei costi lungo tutta la filiera, ad esempio il costo del lavoro dei braccianti e quello degli agricoltori, ma ci sono anche costi ambientali che spesso non vengono tenuti in considerazione. Il problema è che oggi quei costi sono compressi e non garantiscono gli anelli più bassi della filiera. Ecco perché di recente l'antitrust ha iniziato a interrogarsi su come sia possibile che, a fronte di un aumento del 25% dei costi della spesa, agli agricoltori non sia arrivato nulla, assolutamente nulla, guarda un po'. Al di là delle produzioni quotate in borsa, le dinamiche di domanda e offerta nei mercati agricoli sono influenzate da numerosi fattori. Dal lato dell'offerta contano la produttività delle colture, i costi degli input agricoli, ossia i fertilizzanti, i pesticidi, le sementi e il carburante, anch'essi talvolta determinati dalla speculazione, le innovazioni tecnologiche e soprattutto le condizioni meteorologiche che imprevedibilmente possono essere di grande peso a causa del cambiamento climatico che talvolta si manifesta. Dal lato della domanda incidono le tendenze alimentari, l'inflazione, il reddito dei consumatori e le dinamiche del commercio internazionale. Oltre a questi fattori strutturali, gli agricoltori devono affrontare diverse criticità. Una delle principali è l'asimmetria informativa. Molti produttori non hanno accesso ai dati sui prezzi reali di mercato e non sanno quanto vengono pagati i prodotti simili in altre regioni. Un'altra difficoltà è la dipendenza dagli intermediari che spesso acquistano i prodotti direttamente in azienda e rivendono con margini elevati lungo la filiera.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
15: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 0558494262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 4711207. Cerco persona per pulizie e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie, referenziata automunita, zona San Piero Assieve. 377 1698 063.
16: Sono le 17:32.
17: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
18: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
19: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Malapiazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Malapiazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Bentornati di nuovo qua in diretta su Radio Mugello con Psicologia On Air. Oggi la tematica è quella delle competenze, anzi delle capacità genitoriali, che abbiamo capito essere delle competenze appunto, che non coincidono con il dato di fatto di essere genitori. Per cui addentriamoci ancora di più su questa tematica. Essere genitori indica uno status biologico, legale, anagrafico, ma la capacità genitoriale riguarda appunto una funzione, E questa distinzione è centrale. Status dice questa persona è madre oppure questa persona è padre. La funzione invece ci dice questa persona riesce a svolgere compiti di cura, di protezione, educazione e sostegno emotivo adeguati per quel figlio. In altre parole, non basta il legame, conta il modo in cui quel legame viene esercitato. Come dicevamo poco fa, un genitore può amare molto suo figlio, però non riuscire sempre a proteggerlo, può desiderare il suo bene, ma non essere sempre capace di riconoscere i suoi bisogni reali, e eccetera, eccetera. Questo non significa trasformare ogni sua fragilità in una colpa, chiaramente. Al contrario, la valutazione delle capacità genitoriali non dovrebbe mai essere una sentenza morale sulla persona e non serve a dire se questo sia un buon genitore o un cattivo genitore, bensì a comprendere se in quel momento, in quel contesto e rispetto a quel bambino, quel genitore riesce a garantire condizioni sufficientemente adeguate di cura, di stabilità, protezione e sviluppo. Qui credo che sia molto importante questa parola, sufficientemente. Infatti in psicologia non parliamo di genitore perfetto, il genitore perfetto non esiste, parliamo piuttosto di una funzione genitoriale sufficientemente buona, cioè capace di rispondere ai bisogni essenziali del figlio, di riparare agli errori, di offrire continuità, di contenere le emozioni e di favorire la crescita. Vi lascio alla pausa musicale, ci ritroviamo sempre di nuovo con Radio Mugello tra poco.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Riprendiamo allora la valutazione che stiamo facendo seguendo le pagine di questo articolo su Amterra Nuova della valutazione del prezzo e del valore del cibo che acquistiamo e che finisce nei nostri piatti, oltre che poi anche nel nostro corpo. E abbiamo evidenziato una serie di problematiche importanti che rendono l'agricoltura, specialmente per i braccianti, i piccoli agricoltori, estremamente difficile da far sopravvivere, in quanto non riesce ad avere un corrispettivo equo per quelli che sono i costi e l'impegno. Tuttavia, l'agricoltura non soffre tutta allo stesso modo, c'è chi si sta arricchendo con la crisi e l'inflazione. L'Istat dichiara infatti che nel 2024 l'indicatore di reddito agricolo per unità di lavoro, la misura più precisa della produttività, è cresciuto del 12,5%, dunque pare che sia uno dei risultati migliori nell'intera Unione Europea. Ma questi numeri aggregati nascondono una distribuzione interna profondamente asimmetrica. Per capire chi si è davvero arricchito, bisognerebbe disaggregare i dati per settore e dimensione aziendale, naturalmente. Gli aumenti in volume più robusti sono stati per le patate, gli ortaggi freschi e il vino. Sono produzioni che tipicamente appartengono alla fascia media e medio-alta dell'imprenditoria agricola italiana. Aziende vitivinicole, DOC e DOCCG, ortofrutticole specializzate e florovivaistiche del nord. In forte crescita anche le attività connesse come l'agriturismo e la produzione di energia rinnovabile, settori appannaggio quasi esclusivo di aziende strutturate con capitali e superfici sufficienti per investimenti. Al contrario, i cereali hanno registrato una flessione del 7,1% in volume e il comparto zootecnico un calo del valore della produzione dell'1,6% per effetto della riduzione dei prezzi.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Super occasione Daikini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Vittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Insomma, stavamo dicendo che cereali e zootecnica sono i comparti che meno hanno subito delle crescite nei prezzi, anzi si sono ridotti perché si è ridotta anche la produzione. Sono i settori con la più alta concentrazione di piccole e medie aziende e quindi con una difficoltà interna strutturale. Ma il paradosso è che il sostegno pubblico all'agricoltura in realtà non abbassa i prezzi al consumo. Nel 2024 la spesa per consumi alimentari in Italia ha raggiunto i 296 miliardi di euro, il 22,2% dei consumi totali, un'incidenza ampiamente superiore alla media degli stati europei. Gli aiuti ai grandi produttori, insomma, non si traducono in cibo più accessibile. La filiera assorbe la differenza. Anche quando c'è un afflusso massiccio di prodotti dall'estero, il mercato si satura e spinge al ribasso i prezzi pagati agli agricoltori italiani. Il consumatore finale non beneficia di questo risparmio e il prodotto importato viene venduto a prezzi simili a quello nazionale, massimizzando così il profitto dei distributori. Andando a vedere poi cosa vuol dire realmente, si può guardare questo fenomeno anche dal punto di vista della catena del valore. Secondo l'analisi realizzata da ISMEA su dati Istat, su 100 euro spesi dal consumatore per prodotti agricoli freschi, meno di 20 remunerano il valore aggiunto degli agricoltori. Di questi poi, dopo ammortamenti e salari, agli agricoltori resta un utile netto di circa 7 euro. Gli altri comparti della filiera trattengono queste quote maggiori di valore. Nel settore del commercio e dei trasporti trattiene circa 19 euro su 100. Quando si considerano prodotti alimentari trasformati, poi, che comprendono quindi anche la fase industriale di lavorazione, la porzione di valore che va agli agricoltori si riduce drasticamente: su 100 euro spese al supermercato, solo circa 1,5 restano all'agricoltore. Sono dati che fanno paura. L'1,5% a chi ha prodotto il prodotto non va bene in questo modo. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
9: Sono le 18:01.
10: Radio Mugello Notizie.
11: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato. Oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44,100 della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Bike Boobs presenta P-Ride 2026, una giornata dedicata alla celebrazione dei diritti individuali e collettivi, dell'inclusione e della libertà di essere se stessi. Un evento che unisce sport, cultura, condivisione e attivismo attraverso una pedalata aperta a tutti e una serata di incontro e confronto. L'appuntamento è per sabato 20 giugno presso Marchisoro Hub sulla strada per Coldaia a San Piero Assieve, in una cornice immersa nella natura che farà da sfondo a una giornata all'insegna della partecipazione della comunità. Alle 16 partirà una pedalata collettiva aperta a tutte le persone munite di mountain bike, gravel o e-bike. La partecipazione alla pedalata è gratuita ed è obbligatorio l'utilizzo del casco. Dalle 19:30 il Marchisoro Hub ospiterà una pericena e una serata aperta anche a chi non prenderà parte alla pedalata. Attraverso interventi, testimonianze, dialoghi e momenti conviviali, P-Ride vuole offrire uno spazio di riflessione sui diritti, sulle relazioni e sulle possibilità di costruire comunità più inclusive, consapevoli e libere da stereotipi e modelli oppressivi. Saranno presenti Sara Bruni dell'associazione Vanvera e il Cuore Scoperto, la libreria Capitolo 7 e i Cactus, duo mugellano al femminile, composto da voce e chitarra con un repertorio indie pop. Sabato 20 giugno alle 20:30 l'Associazione Culturale Camerata De Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Festival Etnica nella corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico musicale che si inserisce nel cartellone di eventi affidato alla dottoressa Sabrina Malavolti Landi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di due mugellani, il borghigiano Giovacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie.
12: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
13: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
14: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
15: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
16: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
17: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 23 96 553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
18: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
19: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
20: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Vicchio.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.
10: Papà, non ti hai l'occhito?
11: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il mercatino del tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre il mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il mercatino del tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377 1897834 oppure www.poderebadia.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di una aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria Maria di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza e l'area verde di via Aligi Barducci dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. In occasione del 25° anniversario del Cinema Garibaldi, l'Associazione Culturale Arzac, gestore delle varie attività che caratterizzano la vita della Sala di Scarperia, organizza l'iniziativa Cinema d'Estate a Palazzo. Si tratta di un'arena estiva caratterizzata sul modello delle arene estive classiche di città, con un programma articolato e lungo ben 2 mesi e che prevede anche 3 eventi, 2 con la presenza degli autori di particolare attrazione culturale e sociale. Nel cortile del Palazzo dei Vicari saranno presentati circa 20 film caratterizzati, come sempre per quanto riguarda la programmazione della sala, da criteri di qualità e di interesse che hanno la qualifica dei SAI e che confermano il Garibaldi come una realtà di ricerca, confermata dal costante riconoscimento ministeriale e da 2 anni dalla qualifica di sala di interesse europeo sancito dalla presenza nel circuito Europa Cinemas. Il programma proposto contiene una parte specifica per i più piccoli all'interno della rassegna denominata Cinefilante, un evento di interesse socio-storico con il film Sulle tracce d'Antigone, girato sul territorio mugellano, ed uno alla presenza del regista Tommaso Minniti sul caso Moro. Il programma è patrocinato dal Comune di Scarperia e San Piero e si avvale della preziosa collaborazione della Proloco di Scarperia, oltre al sostegno dell'Hauser di Scarperia e San Piero. Si inizia venerdì 19 giugno con la proiezione di Amici miei, parte prima, in occasione del 50° anniversario del conferimento del premio Davide di Donatello. Le proiezioni hanno inizio alle 21:30. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con 4 giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Sabato 20 giugno sale sul palco Chantel e Bukovina Club Sound System. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo dei Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 20 giugno Amor Club porta il suo concerto itinerante tra i vicoli di Barberino di Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. Bike Boobs presenta P-Ride 2026, una giornata dedicata alla celebrazione dei diritti individuali e collettivi dell'inclusione e della libertà di essere se stessi.

bike. La partecipazione alla pedalata è gratuita ed è obbligatorio l'utilizzo del casco. Dalle 19.30 il Marchisoro Hub ospiterà una pericena e una serata aperta anche a chi non prenderà parte alla pedalata. Attraverso interventi, testimonianze, dialoghi e momenti conviviali, P-Ride vuole offrire uno spazio di riflessione sui diritti, sulle relazioni e sulle possibilità di costruire comunità più inclusive, consapevoli e libere da stereotipi e modelli oppressivi. Saranno presenti Sara Bruni dell'associazione Vanvera e il Cuore Scoperto, la libreria Capitolo 7 e i Cactus, duo mugellano al femminile, composto da voce e chitarra con un repertorio indie pop. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere, cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno la notte romantica dei borghi più belli d'Italia, dalle 19 aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico, fino alle 19 apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari, alle 21 nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23 ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. Sabato 20 giugno alle 20.30 l'Associazione Culturale Camerata de Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Etnica nella Corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico-musicale che si inserisce nel cartellone di eventi affidato alla dottoressa Sabrina Malavoltilandi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di due mugellani, il borghigiano Giovacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie. È in uscita il libro di Bruno Confortini intitolato La cronoscalata dei campioni, storia della cronoscalata della Futa 1979-1998, Memorial Gastone Nencini, cronache, foto, ricordi, edito da Noferini, con prefazioni di Elisabetta Nencini e Mauro Dugheri. Una corsa che in 20 edizioni ha visto la partecipazione di molti fra i migliori ciclisti, professionisti e dilettanti degli anni 70, 80 e 90. Un avvenimento sportivo internazionale di grande rilievo nel nome del leone del Mugello Gastone Nencini. Prima presentazione del volume sabato 20 giugno alle 18 a San Piero a Sieve all'Oratorio della Misericordia. Il libro verrà presentato anche il 3 luglio a Barberino in occasione della cronoscalata per juniores organizzata dalla Gastone Nencini a Vicchio e in occasione della pittorica durante la Fiera Calda. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un Filo di, l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel Paese dei Grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo, della mente della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per due giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un Filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione SociCop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlin, Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia. Secondo concerto della rassegna Lunedì Musica, Palazzuolo sul Senio, domenica 21 giugno alle 16.30 in Piazza del Crocifisso si terrà Bizzarria a 10 corde, concerto da camera con Donato D'Antonio alla chitarra e Roberto Noferini al violino. Si propone di valorizzare il percorso evolutivo della musica strumentale italiana dal barocco all'Ottocento, presentando opere di tre importanti compositori della nostra tradizione musicale. Il programma si completa con il XX secolo presentato attraverso le opere di compositori internazionali. La società sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alice
Elisia Borrelli e Tommaso.

0: Cuoretti, sindaco della Paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
1: Per aspettando il contropiede d'estate stiamo a parlare questa volta di terza categoria e lo facciamo con un esponente della nuova Rontese, diciamo così, con Francesco Chiarugi, nuovo direttore sportivo della formazione Neroverde. Francesco, buonasera.
2: Buonasera a voi. Buonasera.
1: Allora Francesco, c'è questa nuova avventura con la Rontese, dici un po' com'è nata questo tuo interesse e questa iniziativa per i Neroverdi e quali notizie ci puoi dire, puoi dare al momento.
2: Ma com'è nata? C'è stato un contatto con la presidenza qualche mese fa, nel parlare siamo venuti a capo di diverse idee calcistiche. Onestamente ho avuto una sensazione a pelle molto positiva delle persone che sono su Arronta e quindi perché no ributtarsi in questo mondo affascinante del calcio, anche perché secondo me quando c'è passione e volontà non c'è categoria che regga, quindi terza categoria, prima promozione, eccellenza, per me non fa nessuna differenza. Quindi,
1: e poi
2: con lo stesso entusiasmo,
1: a Ronta c'è tanta voglia di tornare su, come dire, nelle categorie sì, più importanti, seconda se non
2: sì,
1: più avanti.
2: Esatto, la Rontese Calcio ha sempre ricalcato palcoscenici più leggermente più prestigiosi di quelli dove si trova ora, quindi perché no pensare a pianificare qualcosa negli anni e poi ci vedete riportare la Rontese forse dove in quella categoria che forse più gli compete.
1: Allora, per quanto riguarda i nuovi arrivi, ancora diciamo c'è un no comment forse da parte tua.
2: Mercato fermento, però mi preme dire che sicuramente lo zoccolo duro della squadra di quest'anno totalmente confermato, sicuramente qualche cosa verrà fatto, perché se si vuole vedere un po' più là del nostro naso qualche cosa bisogna fare, qualche contatto sicuramente c'è stato e a breve sicuramente verrà fornito poi anche i vari nominativi, però adesso per correttezza fino al 30 di giugno mi sembra giusto non fare nomi, perché essendo ragazzi sempre tesserati per le società, quindi reputo giusto così.
1: Bene, per quanto riguarda il tecnico invece abbiamo già le idee chiare.
2: Idee molto chiare, Giuseppe Aiello viene con entusiasmo, viene con determinazione, ha sposato fin da subito la nostra idea, la mia idea di calcio, l'idea, il progetto Ronta, quindi sono molto contento perché è un ragazzo sicuramente che si farà sicuramente ben volere, perché umanamente è una persona veramente fantastica e poi ha delle idee che collimano molto con le mie, quindi vediamo di fare un bel percorso calcistico.
1: Senti, ancora è presto per la programmazione, come dire, della preparazione delle eventuali amichevoli, immagino.
2: Allora, sì, per quanto riguarda la Meccoli è presto, per quanto riguarda l'inizio preparazione no, pensiamo di partire il 23 di agosto.
1: Okay.
2: Questa è un po' la data che abbiamo un po' definito a cazzotto, ma se non è il 23 è il 24, però ecco, la data è questa. Per la Meccoli stiamo aspettando ancora delle conferme, perché essendo ancora i primi giugno si guarderà un po'.
1: Ci sono delle indiscrezioni di giocatori di un recente passato importante che tornerebbero in terza categoria. Giocatori che hanno fatto anche serie ben più alte della terza, ci puoi dire qualcosa oppure anche qui?
2: No, qui ti dico che ho la fortuna di conoscere diversi ragazzi, come hai detto giustamente te, che hanno fatto palcoscenici importanti. Vediamo, perché l'entusiasmo c'è e l'idea del progetto piace, quindi vediamo se poi la cosa si può essere attuabile. Però ecco, alcune volte le indiscrezioni ci danno e quindi dai, aspettiamo un attimo.
1: Quindi ti hanno chiesto un quinquennale con una clausola rescissoria altissima. Beh, quindi ancora non senti di impegnarti in tal senso?
2: Perfetto, hai detto benissimo, è proprio così e quindi non ci dormo la notte.
1: Francesco, grazie della tua disponibilità, magari grazie, ci risentiamo più avanti per aggiornamenti.
2: Volentieri,
1: grazie,
2: volentieri.
0: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19.
5: Radio Mugello c'è! Have you ever heard talk about a child?

Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet. Outlet.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
11: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Vicchio.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra

0: casa ancora più accogliente. Venite da Larenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696. Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 23 96 553, oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
0: Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
4: Music Box, va ora in onda la musica che cercavi. Music Box su Radio Mugello.
5: Buonasera da Marco Di, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento, appuntamento del venerdì sera, venerdì appunto 19 giugno del 2026, naturalmente in mia compagnia, in compagnia di questa grande radio, questa sera che credevo fosse una serata più tranquilla appunto, e poi risulta anche questa sera scoppiettante come sempre, una serata da Music Box, visto che verso le 20.30 avremo Marco Rontini in arte Badret che ci presenterà appunto l'appuntamento di domani sera, visto che domani sera terrà un live, poi parleremo dei suoi progetti futuri. E poi intorno alle 21 ci sarà anche Agnese Gentilini che appunto ci esporrà di questa pedalata davvero piacevolissima in mezzo alla natura, appunto con la pericena inclusa, una pedalata molto molto interessante nel pomeriggio di domani appunto. E però voglio fargliela spiegare a lei, anzi, visto che lei è molto più brava di me anche con la voce, visto che è bravissima anche con la voce, visto che è una valente, come ho scritto, una valentissima appunto speaker, e quindi ci spiegherà lei cosa succederà nella giornata di domani, visto che ci sarà una partenza con la pedalata, questa pedalata che si intitola P-Ride, ovvero Pride, una pedalata seguita da una serata aperta a tutte le persone per parlare di diritti individuali, collettivi e di relazioni. Quindi un appuntamento da non perdere per appunto per passare una serata all'insegna anche appunto della riflessione. Questa è Radio Mugello, 21 minuto, stasera siamo partiti alla grande, e partiamo alla grande anche con un artista che ieri sera si è esibito sul palco di Etnica. Stiamo parlando di Roy Paci insieme ad Aretusca, davvero una gran bella serata, è stato una serata trascinante. Io c'ero, tra l'altro mi è piaciuto in maniera particolare, mi avevano detto che Roy Paci era molto molto bravo e alla tromba è veramente qualcosa di eccezionale, però è davvero un trascinatore nato. E ci ascoltiamo insieme una canzone che ci fa riflettere, dal titolo Mararazza.

Sì, stavo ballando insieme a questo bel sound di Roy Pace e Retus, che hanno fatto ballare anche tutti in Piazza Giotto a Vicchio. Stasera si replica appunto fino a domenica con tanti begli artisti, fino ad arrivare a domenica quando ci saranno i Nomadi. Appunto, e occupiamoci del nuovo singolo di Madame, che è uscito proprio quest'oggi. È scritta dalla stessa Francesca insieme a Luca Narducci, Nicolas Biasin e Matteo Novi, prodotto e composto da Biase e Mr. Monkey. Il singolo sarà accompagnato dal videoclip scritto, diretto e montato da Alberto Lonardi e dalla stessa artista. Tra l'altro Madame partirà con il Madame Tour del 2026, i biglietti sono già disponibili su Ticket One. Appunto, il tour partirà il 30 giugno al Malanotte Sea Festival all'Area Verde a Capannori, il 3 luglio sarà Rugby Sound Festival di Legnano, poi il 6 luglio sarà a Collegno, il 9 luglio a Genova, il 12 luglio a Cervere in provincia di Cuneo, il 14 luglio a Bergamo, il 27 luglio a Villafranca Festival, il 29 luglio all'Udine Vola 2026, il 3 agosto allo Zoo Music Fest a Pescara, il 9 agosto all'Arena della Regina Cattolica, l'11 agosto a Villa Bertelli Live a Forte dei Marmi, il 12 agosto al Castiglioncello Festival, il 18 agosto ad Alghero in occasione dell'Alghero Summer Festival, il 23 agosto all'Arena Bianca Ostuni, 25 agosto al Fossato del Castello a Barletta, il 2 settembre al Vicenza in Festival, il 4 settembre al Trento Live Fest, l'11 settembre al Dream Pop Fest di Palermo, infine il 13 settembre al Festival Taormina Arte di Taormina. Quindi un'occasione da non perdere per quest'estate. Se non mi sbaglio, poi farà anche qualche concerto nei club italiani. Stiamo parlando dell'autunno, del tardo autunno, data 0 28 novembre al Vox Club di Nonantola, il 30 novembre al Cartiere Carrara a Firenze, il 1 dicembre al Pala Partenope a Napoli, il 5 dicembre all'Atlantico di Roma, il 19 dicembre arriverà all'Estragon a Bologna. Un'occasione da non perdere per ascoltare Madame, che a me piace in maniera particolare. Ascoltiamoci insieme il nuovo singolo. Sta arrivando, a proposito, sta arrivando. Eccolo.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
0: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, e state con Radio Mugello.

E questa è House of the Rising Sun. Stiamo parlando degli Animals. E infatti il 19 luglio del 1964 veniva pubblicato il 45 giri di questa canzone. The House of the Rising Sun, a volte chiamata Rising Sun Blues, è una canzone tradizionale che racconta di una vita andata male a New Orleans. Molte versioni esortano anche un fratello, genitori e figli a evitare lo stesso destino. La versione commerciale di maggior successo, registrata nel 1964 dal gruppo rock britannico The Animals, fu una hit inglese che raggiunse il primo posto delle classifiche inglesi, statunitensi e francesi. Questo brano ha avuto grandi successi nel corso dei secoli e si è diffuso in varie parti del mondo. E questa è la versione, come dicevo, cantata da The Animals, mentre dal lato B del 45 giri c'era Talking About You, sempre logicamente cantata dagli Animals. A proposito di belle canzoni, un'altra bella canzone, pescando nel passato, troviamo i Kula Shaker. Poi parleremo anche di loro, perché sono i fautori di un evento che si terrà a breve, che riguarderà un grandissimo e compianto artista. Quindi intanto ce li ascoltiamo, Kula Shaker, Tatva. O almeno credo. Arriva o non arriva sta Tatva? Credo proprio di sì. Eccola.

0: Occupiamoci appunto di questo gruppo, ma non solo di questo gruppo. Di cosa ci occupiamo questa sera? Appunto, un concerto tributo in onore del grande Syd Barrett. Il grande Syd Barrett si terrà, se non mi sbaglio, a breve, si terrà a Cambridge nel prossimo ottobre. Si terrà nell'anno in cui avrebbe compiuto 80 anni, era nato il 6 gennaio del 46, in cui è caduto il ventennale della sua morte il 7 luglio del 2006. Il 10 ottobre al Cambridge Comm Exchange, in occasione della giornata mondiale della salute mentale, il locale è stato anche l'ultimo luogo in cui si è esibito nel 1972. Tra gli artisti confermati, come dicevo, Kula Shaker, Soft Machine, Man on the Border, Diana Silveira and the Psychedelic Circus, Radica e Pink Floyd. Neil Jones, co-organizzatore del l'evento, ha dichiarato a BBC News: 80 anni dopo la sua nascita, l'influenza di Syd Barrett resta più potente che mai. La sua musica, la sua creatività e la sua visione unica continuano a ispirare artisti e pubblico di diverse generazioni. La sorella di Barrett, Rosemary Breen, ha aggiunto: Syd sarebbe stato felicissimo e onorato di sapere che la sua musica viene ancora apprezzata a Cambridge. Inoltre, il 9 ottobre sarà pubblicato in vinile colorato e CD un album con nuove registrazioni e materiale precedentemente inedito. Tra i contributi figurano, come dicevo, Kula Shaker, All About Eve, Mystery Jets, Rosalie Cunningham, David Gilmour, The Pink Floyd e Nick Mason, Successful of Secrets. Dal 3 al 9 ottobre, presso lo spazio artistico Cambridge Open Space, si terrà anche una grande mostra con dipinti e schizzi originali dell'artista, insieme a stampe di opere di maggiori dimensioni. Tutti i proventi saranno devoluti a enti benefici impegnati nella salute mentale. Se non sapete cosa fare, il 10 ottobre c'è questo evento un pochino lontano a Cambridge. Buon ascolto. Innanzitutto ci fermiamo con mi dicevano che bisogna fermarsi anche con un po' di pubblicità, così mi dicono dalla regia, e noi cosa facciamo? Ci fermiamo, riusciamo a fermarsi con un po' di pubblicità? Di sicuro sì. E poi ancora buona musica, tra qualche minuto c'è anche Badret Marco Rontini a tenerci compagnia, tra qualche minuto.
1: Radio Mugello.
2: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Bicchio.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Mango. E a proposito di Marco, dall'altra parte del telefono, buonasera a Marco Rontini Badret. Buonasera,
1: Ben. Ciao, buonasera. Come... Ciao, buonasera Marco.
0: Ciao, ecco, domani sera succede qualcosa, succede che ci sarà un bel live al The Roof a Borgo San Lorenzo, ce lo vuoi raccontare?
1: Sì, allora è una serata che abbiamo preparato da un bel po' di tempo e rivelerà, diciamo, delle anteprime di brani che sono in elaborazione da molto molto tempo. Si parla di un, diciamo, un album, cioè non sarà la presentazione ufficiale dell'album, però ci saranno delle anteprime. E l'album è già, diciamo, 4 anni di elaborazione, quindi insomma c'è della roba nuova che uscirà fuori da sentire, ecco.
0: Senti, e l'album, che praticamente non voglio spoilerare molto, avrà molte canzoni al suo interno, per capirsi?
1: Allora sì, le canzoni saranno probabilmente 13.
0: Ah, ecco. Sì, sì.
1: Cioè sicuramente 11, e poi ce n'è due, se poi non so se le andranno come bonus track una, oppure è da vedere anche dal tipo di scelte di stampa che faccio e altre scelte.
0: Quindi in estate ti dedicherai appunto alla messa a punto dell'album?
1: Sì, diciamo che ora volevo tirarlo fuori e sentirlo live e cantarlo live davanti alle persone per vedere che vibrazioni, le vibrazioni dell'album anche al di fuori del mio studio, ecco, volevo sentirlo all'aperto insieme alle persone per poi, quando vado in studio a registrare la voce e a finalizzarlo, avere un'idea più chiara.
0: Sì, infatti è anche bello presentare la propria musica all'esterno per sapere che effetto che fa, anche sentirla all'esterno, cioè oltre alle persone ti fa bene anche a te, ecco.
1: Certo, sì, no, è un esercizio di, diciamo, anche di libertà della musica, perché comunque si lavora in studio, con le cuffie, con le casse monitor, sì, poi certo si va in macchina, si canticchia in macchina, ci se la sente nella testa, però non è mai come cantarla davanti alle persone, all'aperto, tutta un'altra cosa. Lì senti proprio le vibrazioni che viaggiano, diciamo, nell'aria, ecco. Senti la vera musica.
0: Senti, oltre al The Roof farei qualche altra data, così ancora
1: sì,
0: non hai pensato?
1: Sì, dovrei avere una data sicuramente al Fuori Onda, la spoilero, non dico magari giorno, perché potrebbe esserci le variazioni, perché è agosto.
0: Sì, sì.
1: E un'altra a luglio, che è un po' lontana, è a Castagno d'Andrea, San Gaudenzio, diciamo una cosa più fra amici, è comunque aperta al pubblico, un bar di lassù, e per ora queste, sì.
0: Tra l'altro vai al fresco, vai nel bellissimo parco,
1: esatto,
0: delle foreste casentinesi, quindi nella bellissima Castagno d'Andrea, tra l'altro.
1: Sì, un posto meraviglioso, infatti, sì, ci va volentieri.
0: Un po' tutti ci vanno, soprattutto d'estate, perché come dico sempre, il parco secondo me è poco valorizzato, è veramente un posto stupendo, però non è valorizzato come dovrebbe essere.
1: È una meraviglia, se volevi venire a sentire Badret e fare un giro lassù,
0: perfetto,
1: ti passava una bella giornata.
0: Perfetto, e quindi al Roof l'appuntamento è per domani sera, se non mi sbaglio alle 21, 21:30?
1: Allora sì, 21:30. 21:30 al Roof, se poi volete venire prima, mangiare lì, diciamo lì si può mangiare, quindi si può arrivare anche prima, magari prenotate, insomma, ecco.
0: Senti, e indicazioni dell'uscita del nuovo lavoro?
1: Ancora l'uscita ufficiale dell'album non la spoilero. Comunque è ancora un po' distante, non,
0: cioè,
1: è estiva,
0: soprattutto bisogna che sia, come tu dicevi, tu ti confronti anche con il pubblico e poi torni fra virgolette a limarlo, ad affinarlo negli studi.
1: Esatto, sì, il concetto è questo, lo faccio fuoriuscire, diciamo, ascoltare nel pubblico, faccio un po' viaggiare fuori all'esterno e poi sì, comunque diciamo che il succo è quello, diciamo, le canzoni, lo scheletro della canzone, la struttura, l'armonia, la melodia, le parole sono quelle. Tutt'al più ci possono essere delle scelte di un po' d'arrangiamento, aggiunta di cori, oppure una scelta di una chitarra piuttosto che un'altra, ma siamo lì, ecco.
0: Senti, E visto che tu hai spaziato in campi diversi dal punto di vista musicale, come sarà il nuovo album?
1: Dal punto di vista di genere?
0: Sì, dal punto di vista di genere, sì.
1: Allora, diciamo che io su questo album ci ho messo così tanto tempo, anche perché l'ho lasciato, diciamo, non l'ho forzato, non l'ho voluto forzare e non lo forzo neanche in un genere, lo lascio cadere dall'alto. Infatti non c'è un genere, perché all'interno ci puoi trovare un pezzo che sembra grunge, un pezzo che è synth pop, piuttosto una canzone d'amore, o piuttosto una canzone di musica elettronica però cantata. Quindi, cioè, diciamo, sono canzoni, però a livello di arrangiamento poi c'è l'orchestra in molti posti, in molte parti, insomma, del disco. Quindi a livello di genere è davvero difficile stabilire, e spero di andare verso il mio obiettivo di non appartenere a un genere. Sarebbe questo il mio obiettivo, cioè di andare un po' oltre a questo concetto.
0: Di essere su un genere trasversale, forse.
1: Esatto, sì, di avvalermi, diciamo, di varie suggestioni musicali, però, diciamo, il fine è la canzone, il concetto, l'armonia, però lascio che l'ispirazione mi dia gli strumenti, cioè non lo forzo. Se in quel momento sento che in quella canzone c'è l'orchestra piuttosto che una fisarmonica, piuttosto che un sintetizzatore, dico no, ecco, se ci va, ci vuole, ce lo metto. Ecco.
0: In inglese lo chiamano un po' melting pot, diciamo la verità.
1: Ah, sì,
0: questo attaccare, questo far sì che una, come posso dire, un genere musicale si fonda nell'altro.
1: Sì, cioè, diciamo, un po' un'indipendenza dal genere, a volte.
0: Cioè, un'indipendenza dalle etichette, ecco.
1: Dalle etichette, esatto, sì. Diciamo che a volte si fa musica dicendo, ah, cosa faccio io? Dark Wave, ecco, bene, sì, sì. Mi metto lì e faccio uno schema, certo c'ho un'ispirazione, basso, però comunque seguo quella cosa lì, e che comunque è una cosa che aiuta, perché sì, sì, ti dà un'identità.
0: Tu vuoi andare fuori dagli schemi.
1: Esatto, io no, cioè, ora magari, insomma, se riuscissi in questo intento, voglio che quello che mi arriva, perché poi non lo scelgo nemmeno più di tanto io, a me mi arrivano le cose.
0: Sì,
1: quelle
0: sì.
1: Cose che mi arrivano le lascio più possibile come mi arrivano, ecco, quindi non le forzo, non le...
0: E come tu hai detto, l'album sarà in italiano?
1: L'album è in italiano, sì. Okay. Questo album è in italiano, anche se io ho dei brani in inglese e forse anche molti altri brani che potranno forse comporre in futuro anche un altro album in inglese, ma questo è tutto in italiano.
0: E come mai la scelta dell'italiano a questo giro?
1: Ma perché questo album, cioè la scelta, anche lì, cioè, diciamo, è l'ispirazione che ti dà, insomma, che ti dà queste cose, ti dà una canzone in italiano. Cioè, ti faccio un esempio, per esempio, una delle ultime canzoni che ho scritto l'ho sognata letteralmente, cioè la notte mi sono alzato e l'ho scritta, capito? Non è,
0: sì,
1: che,
0: sì.
1: Non è che ho detto, ah, la voglio scrivere in italiano, la voglio così, cioè è arrivata. Comunque sì, no, questo album tratta della mia ispirazione in musica italiana, perché comunque amo la musica inglese, ma amo anche la musica italiana, per cui questo me lo devo in italiano, anche perché mi esprimo meglio in italiano che in inglese, quindi certe emozioni profonde, specialmente sulle canzoni più lente, d'amore o così, l'italiano per me è necessario su queste cose lì.
0: Quindi è anche un album introspettivo?
1: Ma direi sì, ma certamente, assolutamente, è anche un album assolutamente introspettivo, direi, perché comunque, come ti dicevo, sì, ci ho messo 4 anni ora, diciamo, per raccoglierlo e editarlo e tutto, ma l'album riguarda la mia vita, anche ci sono i brani anche di 20 anni fa.
0: Sì, sì.
1: Quindi, senti, quindi c'è un brano di 20 anni fa che l'avevo già ipotizzato quando andavo all'Istituto d'Arte, e poi nel tempo è maturato fino ad ora.
0: Senti, allora l'appuntamento è per domani sera al The Roof, per capirsi, alle 21.30 in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo.
1: Esatto.
0: Vuoi ringraziare qualcuno? Poi noi ci sentiamo con l'album quando uscirà, verrai qua direttamente, faremo una serata insieme a commentare e ascoltare i tuoi brani.
1: Molto volentieri e ringrazio Lucio Santini.
0: Escluso il conduttore, perché il conduttore non si ringrazia, ecco, lo dico sempre.
1: No, ringrazio un mio amico Duccio Santini, che sta facendo molto per la musica indipendente,
0: sì,
1: per le, diciamo, le canzoni originali qua nel Mugello. Ringrazio il mio maestro di pianoforte Andrea Poggiali, e poi va bene, per ora i ringraziamenti sono questi, e poi in futuro avrò modo di ringraziare anche altre persone.
0: Perfetto, poi quando vieni qua ringrazi anche tutti gli altri che hanno collaborato,
1: certo,
0: a questo
1: quando
0: album.
1: Poi il lavoro è definitivo, certo, i ringraziamenti saranno molto di più.
0: Ci credo. Senti, io ti ringrazio davvero di questa tua incursione radiofonica, e noi ti aspettiamo per appunto l'uscita dell'album. Ti aspettiamo e ti vogliamo qua in radio, così faremo una bella serata insieme di chiacchiere sul mondo musicale di Budret.
1: Benissimo,
0: perfetto,
1: molto volentieri.
0: Senti, ci salutiamo fuori dalla diretta, e se vuoi presentare il brano che vuoi proporre appunto per chiudere l'intervista, e logicamente non è una chiusura di un'intervista, bensì un rimando alla pubblicazione dell'album.
1: Ok, il brano che abbiamo scelto, anche se non è in italiano, è in inglese, però ci tengo molto, l'ho scritto in un periodo emotivamente molto intenso, ed è Purple Planet.
0: Perfetto, perfetto, e noi lo facciamo partire. Grazie ancora e ci sentiamo presto.
1: Grazie a te.

Bellissima questa canzone, Badrett, ovvero con questa bellissima pianeta porpora, Purple Planet, che ci ha portati alle 20 e 47 minuti. Questa è Radio Mugello a tenervi compagnia, però prima di andare avanti con un altro brano musicale, voglio anche ricordare l'appuntamento di domani sera al The Roof per quanto riguarda Badrett, un bel appuntamento live. Una bella immersione nella musica d'autore con Badrett dalle 21.30 e il Roof si trova in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Ancora buona musica, tanta buona musica su Radio Mugello, però prima di farlo, cari amici e care amiche, vorrei ricordare anche il nostro numero per WhatsApp, ovvero il 334-7988-000. Naturalmente qua su Radio Mugello, ahimè per voi, fino alle 22 c'è Marco D. E a proposito di bella musica, andiamo con un bel brano. A me piace in maniera particolare. Loro si chiamano MGK e a cantarlo insieme a loro c'è Fred Durst. La canzone è molto grunge, molto rockettara, dal titolo Fix Your Face.

0: Pasta fresca fatta in casa, ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace, cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
1: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Semplicemente Rugiada, stiamo parlando di Arisa a tenerci compagnia qua su Radio Mugello. A proposito di bella musica, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo e troviamo i Good Charlotte, un gruppo formato nel 1995 di pop punk statunitense. Ho risentito questa canzone e mi si è riaperto un mondo. La canzone in questione è I Just Wanna Live qua su Radio Mugello.
1: Thank you, Baltimore. Thank you.

0: Bellissima questa canzone, davvero molto molto bella. Quest'oggi praticamente in primo piano l'attacco di Trump a Meloni. Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. Poi rilancia "Non la voglio più" come fan, la replica della Meloni invenzioni. Soprattutto c'è la scomparsa del grande bomber Igor Protti, veramente ci ha lasciato tutti di sasso, anche se il destino del grande bomber sembrava segnato. Noi credevamo che appunto ce la potesse fare a sconfiggere questa malattia, come ha sconfitto tante squadre nel corso della propria carriera. C'è un bellissimo post della figlia che si chiama Noemi. Le persone vedono il fischio finale. Noi abbiamo vissuto con te tutti i 90 minuti contro questo avversario bastardo e subdolo. La gente, come nelle partite di calcio, vede il risultato al 90° minuto, non gli altri 89. Te non hai perso, perché chi ti è stato vicino davvero sa quante cose sei riuscito a fare in questo anno, quanti traguardi, a partire dall'essere riuscito a vedere il tuo film, che c'è sempre stato, sa. Sono stati 90 minuti dove abbiamo cercato di andare avanti, di godersi ogni giornata, ma con un dolore dentro immenso. Il tuo 90° minuto era portarmi all'altare, ci sei riuscito e non ti ringrazierò mai abbastanza per questo. A presto, la tua Kikis. Davvero un post struggente quello di Noemi Protti, come questo grande campione che veramente ci ha lasciato troppo presto. Ci fermiamo un attimo, arriva il notiziario curato da Fabrizio Paoli, Alessio Barletti. Subito dopo ci ritroveremo insieme per presentare l'iniziativa di Bike Boobs in programma domani. Mi si è impiantata la lingua, non riuscivo ad andare né avanti né indietro. Ci sentiamo subito dopo con Agnese Gentilini, quindi un'occasione da non perdere per scoprire cosa bolle in pentola di Bike Boobs, che praticamente è sempre un universo in continuo movimento. Comunque ne parleremo a breve con Agnese Gentilini, a tra pochissimo.
1: Sono le 21:02.
2: Radio Mugello Notizie.
3: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato. Oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di una aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. È entrata nel vivo l'attività legata al progetto Educa, che dopo aver costituito le basi per il suo osservatorio del cambiamento sociale, adesso propone le varie azioni sul territorio direttamente con ragazzi e ragazze coinvolte. Il progetto vede il coinvolgimento di numerosi attori. Il comune di Dicomano svolge il ruolo di capofila con il sostegno della Società della Salute Mugello e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, mentre la cooperativa Proforma si occupa del coordinamento. Le attività del del progetto si svolgono nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperie San Piero e Barberino di Mugello. Il progetto è stato finanziato dall'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. In alcuni comuni i laboratori sono già partiti, come quelli di L2 presso gli istituti comprensivi di Vicchio e Dicomano e l'educativa di strada nel comune di Borgo San Lorenzo a cura di Cooperativa CAT. Nel comune di Scarperie e San Piero la cooperativa ARCA vedrà le attività articolate su due percorsi. A Scarperie, alla scuola primaria, si tiene un laboratorio creativo dal 15 al 26 giugno. A San Piero Assieve è prevista la partecipazione al Summer Camp organizzato dalla Polisportiva nella settimana dal 6 al 10 luglio. L'associazione Delfino propone attività dedicate ai bambini e ai ragazzi con disabilità all'interno dei propri centri estivi. L'associazione Letizia Tozzi, Progetto Musica, il laboratorio Orchestra. Secondo concerto della rassegna Lunedì Musica, Palazzuolo sul Senio, domenica 21 giugno alle 16.30 in Piazza del Crocifisso si terrà Bizzarria a 10 corde, concerto da camera con Donato D'Antonio alla chitarra e Roberto Noferini al violino. Si propone di valorizzare il percorso evolutivo della musica strumentale italiana dal barocco all'Ottocento, presentando opere di tre importanti compositori della nostra tradizione musicale. Il programma si completa con il XX secolo presentato attraverso le opere di compositori internazionali. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Day.
1: Capisci mica a tenerci compagnia. Buonasera dall'altra parte del telefono alla presidentessa di Bike Boobs, no, nonché speakeressa, se non mi sbaglio.
2: ex.
1: Sì, sì, ma sei sempre bravissima, forse molto più brava di me. Agnese Gentilini, bisogna dire, oppure vuoi essere chiamata la presidente o il presidente, come vuoi essere chiamata?
2: No, va benissimo nome e cognome. Buonasera Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Pugello, sono contentissima di essere in diretta con voi stasera, però mi puoi chiamare semplicemente Agnese.
1: Senti, c'è una bella serata, una bella parte di pomeriggio e serata, per quanto riguarda domani una bella pedalata, appunto dal titolo P-Ride o Pride tutto attaccato, che parte alle 16 e poi culmina con la pericena e con la serata. Partirà dal Marchisoro Hub a San Pierassieve e poi la pericena e serata sempre lì, in località, se non mi sbaglio, Coldaia Gabbiano, da quelle zone lì.
2: Esatto, esattamente, proprio sulla Via degli Dèi, sì, per sì. Non sbagliarci. E sì, è un evento che noi portiamo avanti ormai da 5 anni, appunto l'evento P-Ride, che si svolge a giugno nel mese del Pride, appunto con questo gioco di parole, ed è un vero e proprio evento, perché appunto si compone di questi due momenti, che sono la pedalata, dove facciamo un corteo per le vie dei paesini e dei borghi del Mugello, e passeremo da Sant'Agata, sì, da Tarperia, vediamo se riusciremo a toccare Borgo, perché domani la giornata si mette particolarmente calda, quindi probabilmente ritarderemo un pochino la partenza e accorceremo un po' il giro, però insomma vediamo, questo lo decideremo un pochino in itinere. E intanto
1: il ritrovo è alle 16, poi magari, come esatto, tu hai detto, andrete un pochino più lunghi nella partenza per via del gran caldo.
2: Esatto, sì, domani la giornata è da bollino rosso, insomma lo sappiamo tutti, su Firenze e così, quindi anche qui già oggi si sentiva un bel caldo, poi magari
1: però è una, le 5, diciamo la verità, è una pedalata conviviale, cioè non è una corsa, è una pedalata conviviale,
2: no,
1: tutti insieme.
2: No. Assolutamente, non è una pedalata sportiva, non è una gara, si pedala piano, in compagnia, per fare rumore, per farsi vedere, no? Per rendersi visibili per le strade e per portare un messaggio, che poi è quello che porta questo evento, legato ai diritti di tutte le persone, quindi a rivendicare i diritti di tutte le persone. Lo faremo poi, diciamo, continuando a contestualizzare un po' tutti gli argomenti nel corso della serata, dove non ci saremo solamente noi di Bike Boobs a parlare, ma è coinvolta la libreria Capitolo 7 di Barberino di Mugello, sì, quindi Martina, che è insomma la nostra partner ormai in tanti eventi. Ci saranno un duo musicale che si chiamano I Cactus, sono due ragazze molto brave, e soprattutto ci sarà con noi una rappresentante dell'associazione Bambera di Bologna, che è un'associazione che ha tradotto in italiano un podcast che in italiano si intitola Il Cuore Scoperto, che è un podcast che parla proprio di amore e di relazioni.
1: Perfetto. Senti, bisogna sconfessare un mito, perché praticamente qualcuno ha detto che le persone che hanno orientamenti sessuali differenti sanno pure guidare, poi sanno pure andare anche in bicicletta, credo. Cioè,
2: porca miseria, cioè, incredibile,
1: incredibile, cioè sanno pure
2: che cosa si viene a scoprire,
1: sanno pure pedalare, cioè nel senso,
2: è anche bene, pensa,
1: mentre quelli che ci stanno comandando sono al potere, non sanno nemmeno guidare, perché l'altro giorno ha fatto un incidente, era pure con il tasso alcolico alto.
2: Che cosa dobbiamo fare, Marco? Allora, purtroppo
1: sì, è finito in una pozza di gin e la macchina è sbandata.
2: Sì, succede, capita, non capita. No, purtroppo sappiamo che i momenti sono, il momento in cui viviamo è un momento difficile dal punto di vista proprio non solo di chi ci governa, ma anche proprio delle idee, dei sì, valori che vengono portate avanti, di quello che si dice soprattutto e anche che si pensa.
1: Mi sembra di tornare verso il Medioevo, ecco.
2: Sì, ci sembra di tornare indietro, drasticamente indietro, e penso che appunto eventi come quello che organizziamo domani servono proprio a tenere invece la luce accesa su quelle che sono le discriminazioni, la rivendicazione necessaria dei diritti di tutte le persone, ma soprattutto su un punto veramente molto importante, che alcune discriminazioni, anche se pensiamo che non ci tocchino direttamente, in realtà ci riguardano,
1: Eh
2: perché
1: sì.
2: oggi sono i diritti di qualcun altro che vengono negati, domani potrebbero essere i nostri, perché i diritti che sono acquisiti in realtà non sono mai certi per sempre.
1: È vero, è vero. Mi sembra di sentire anche una poesia di Bertolt Brecht, doveva, mi sembra che era quella che alla fine vennero a prendere noi, ecco.
2: Eh sì, e alla fine. Esatto.
1: Prima vennero a prendere gli ebrei, poi vennero a prendere gli omosessuali e poi alla fine vennero a prendere noi che la pensavamo in modo diverso da chi appunto deteneva il potere, ecco, alla fine. Perché è quello che è successo anche negli anni bui dei totalitarismi in Europa, visto che piano piano vennero a prendere tutti, fino a arrivare a uccidere anche chi non la pensava come loro, però come tu hai detto, bisogna dare valore a chi la pensa in maniera diversa, chi la pensa in maniera libera alla fine, perché logicamente viviamo in un mondo libero e bisogna che continuiamo a stare nel mondo libero.
2: Ma sì, Marco, il discorso è che, come dire, la libertà di pensiero, d'opinione ed espressione è, una libertà fondamentale che
1: Certo.
2: tutti quanti noi abbiamo, ma dobbiamo esercitarla nel rispetto del diritto di tutti, perché, come dire, i diritti, il diritto a esistere delle persone, è fondamentale ed è la base sulla quale si dovrebbe fondare la nostra società e la democrazia. Quindi, prima di tutto, le persone devono poter essere libere di esistere e, anche i pensieri, le parole possono e devono essere libere, ma nel rispetto dei diritti delle persone, dei diritti fondamentali delle persone.
1: È vero, hai detto bene che il diritto fondamentale di ogni persona deve essere rispettato e tutelato. E invece
2: Esatto.
1: molte volte così non è, si calpestano i diritti delle persone e ogni giorno che passa un piccolo pezzettino viene eroso nei diritti fondamentali delle persone.
2: Esattamente, e purtroppo ancora siamo molto lontani dal riconoscimento di tanti diritti fondamentali, cioè siamo nel 2026, ma tanti dei diritti fondamentali delle persone non vengono riconosciuti e vengono negati, le persone vengono discriminate sulla base di sesso, razza, genere, appartenenza etnica, insomma,
1: Sì,
2: appartenenza religiosa, le discriminazioni sono tante e si sommano.
1: infatti, io ho visto l'altro giorno, qualche giorno fa, un filmato in cui venivano apostrofati i musulmani in maniera a dire poco terribile. Cioè, nel senso, se uno vuole essere musulmano, è giusto che sia musulmano. Cioè, nel senso, nessuno può appunto obbligare le persone a cambiare la propria religione, come anche l'orientamento sessuale, perché cioè qualcuno vorrebbe, crede che si possa cambiare orientamento sessuale, ma così non è, ecco, che è una forma di devianza, ma non è una forma di devianza, come non è una forma di devianza essere nati dalla parte sbagliata del mondo e magari, fare tanti e tanti chilometri nel deserto per provare a cambiare vita, ecco.
2: Purtroppo, Marco, ancora è, come dire, parliamo di cose che dovrebbero, di cui non penso nel 2026 non dovremmo nemmeno parlare più, e invece purtroppo ci troviamo a parlarne tanto, sempre di più e in termini non positivi. Però ecco,
1: Io
2: come dire.
1: posso dirti una piccola cosa. Io sarei contento quando non ci sarà più, faccio un esempio, le giornate come quella di domani, che non ci sia più. Perché non ci sia più? Perché alla fine, cioè no alla fine, che le persone che hanno un orientamento sessuale, qualsiasi orientamento sessuale, possono essere accettate per così come sono. E appunto una giornata come quella di domani forse non ha più ragione d'esistere, ecco.
2: Cioè,
1: Perché?
2: sarebbe bello, Marco, che le giornate come queste, come i cortei Pride, potessero essere delle feste per celebrare
1: Sì, no
2: qualcosa
1: per
2: e non
1: no,
2: sempre
1: no.
2: per
1: Sì,
2: rivendicare.
1: no per ricordare oppure per fare testimonianza oppure per fare riflessioni, solamente per fare una festa, punto.
2: Esatto, però purtroppo da questo siamo ancora molto lontani ed è. invece è necessario ancora rivendicare e parlare tanto, ecco, noi ci auguriamo domani, insomma, abbiamo una cinquantina circa di persone che saranno presenti, speriamo, abbiamo un piccolo margine per poterne accogliere un pochino di più e speriamo che arrivino, ci piacerebbe vedere molte più persone giovani a partecipare perché poi sono quelle che possono veramente fare la differenza, no? Nei
1: Sì,
2: pensieri,
1: sì.
2: nei
1: E
2: modi e nelle idee.
1: sì, infatti, le persone giovani che praticamente dovrebbe essere il fulcro di queste manifestazioni affinché possano appunto capire anche, riflettere su queste problematiche che ci sono, come tu hai detto, nel 2026 non ci dovrebbero essere queste problematiche. Invece ci sono e i giovani dovrebbero prendere coscienza delle persone che non la pensano come noi, come tu hai detto, orientamento sessuale, diversa etnia, diversa religione. Invece molti si fossilizzano, secondo me, non riescono a accendere il cervello e si fossilizzano sulla parte sbagliata, per capirsi.
2: Sì, bisogna, come dire, educare. Tu sai che no, l'educazione
1: Sì.
2: sessuaffettiva adesso non si può nemmeno nominare,
1: No, per l'amor di Dio.
2: perché se no sembra che stiamo insomma, quasi bestemmiando. Ecco, purtroppo invece è una parte fondamentale che deve esistere nell'educazione delle nuove generazioni e che.
1: Io ti dico una cosa che riguarda me personalmente e riguarda mia figlia, per capirsi, e ho dovuto mandarla a fare due lezioni private. Perché è arrivato il momento, un'età per cui è giusto che conosca appunto le problematicità, ecco, dell'educazione sessuale anche, perché ci sono
2: Certo.
1: anche, faccio un esempio, anche le malattie trasmissibili sessualmente che in questi ultimi anni hanno avuto un'impennata paurosa, ecco.
2: Certo, ma è
1: E
2: giusto che sappiano.
1: però non è possibile farla a scuola, ecco.
2: Sì. Questo è un problema, questo è veramente un problema purtroppo, e che però dobbiamo anche lì cercare di risolvere, rivendicare il diritto di questi ragazzi, no? A ricevere questo tipo di educazione.
1: Cioè, perché faccio un esempio, la sessualità è uno dei beni fondamentali, è come mangiare, come dormire, e c'è anche la sessualità nel mezzo.
2: Certo,
1: No, non
2: certo.
1: capisco perché si debba nascondere la sessualità o che male fa a nascondere la sessualità. È necessario che i ragazzi possano prendere visione del proprio corpo attraverso l'educazione sessuale. Non
2: È
1: c'è, non, non,
2: fondamentale,
1: non c'è
2: è
1: niente, non, non
2: fondamentale.
1: c'è niente di male. E invece anche questa viene tenuta nascosta chissà perché. Forse, come ti ho detto sempre, siamo tornati al Medioevo, quando. Cioè,
2: Diciamo che c'è un interesse dietro a questo, poi, insomma.
1: io credo che negli altri paesi europei siano molto più evoluti di noi rispetto a
2: Certo,
1: questa.
2: questo sempre,
1: Vero?
2: ahimè
1: Anche
2: sempre.
1: da parte dell'educazione sessuale, ma a parte, cioè, tu sei nel mondo del ciclismo, anche nel mondo del ciclismo, anche rispetto verso il ciclista, cioè c'è proprio un mondo diverso, ecco.
2: Sì.
1: Anche nel mondo della bicicletta c'è veramente un gran rispetto verso il ciclista che in Italia lasciamo perdere,
2: No, se non esiste purtroppo.
1: ecco. Anzi,
2: Vabbè, però
1: se
2: ecco.
1: siete da un lato della strada, molte volte uno prende la strombazzata, cioè nel senso, se
2: Sì,
1: io
2: io
1: sono
2: voglia
1: nel
2: voglia.
1: lato della strada, cioè magari sono in fila indiana, più che essere così, mi sento anche strombazzare, cioè è una cosa assurda, ecco.
2: Ma per questo diciamo che fare poi le attività, le serate, gli incontri è importante, no?
1: Sì.
2: Perché serve poi a tenere appunto accesa la luce su questi temi e a spingere le persone veramente a rivendicare i loro diritti.
1: Senti, ti faccio un'altra domanda. Visto che sei stata coinvolta anche nel mese di maggio, giugno, con il meccanico, com'è andata il meccanico
2: Al
1: al
2: mercato.
1: mercato
2: Allora, guarda, questo è
1: contadino?
2: sinceramente un gran bel progetto che è nato appunto grazie a un bando della Regione Toscana che si chiama Ecoaliti, che appunto ha l'obiettivo, no, di mettere in luce la relazione tra il cambiamento climatico e le disparità di genere. E da questo progetto, appunto, è venuta fuori l'ACI, l'Officina Popolare Cipolla, che tutti i giovedì è a disposizione al mercato contadino del giovedì. Le persone possono andare a mettere a posto la loro bici in autonomia, e una parte del progetto prevedeva appunto degli incontri con meccanici, erano sia uomini che donne che hanno tenuto gli incontri, e è andata molto bene perché comunque c'è interesse in questo, le persone hanno voglia di provare appunto a riparare la loro bici, ma soprattutto di poter essere autonome. La bicicletta è un mezzo ancora che riesce ad essere in alcuni casi a basso costo e che permette a tante persone che non hanno magari accesso a un tipo diverso di mobilità di potersi spostare. Oltre a questo è anche un modo ecologico di spostarsi, per cui diciamo, noi chiediamo tanto che le piste ciclabili, le strade siano sicure, perché sempre più persone si possano muovere con la bicicletta, soprattutto in paese, in un paese piccolo poi come Borgo, che con la bicicletta è usufruibile al 100%.
1: Un po' meno scarperia perché è un pochino in salita,
2: È un
1: vabbè.
2: po' in salita, lì si fa un po' di fatica, sì, è vero,
1: Vero? Sì, per
2: è vero.
1: spostarsi è un pochino più faticoso, un pochino più difficoltoso. Ci si sposta lo stesso, in bicicletta,
2: Sì,
1: scarperia. Però
2: certo.
1: le persone di una certa età
2: Fanno un po' più fatica,
1: fanno più
2: fanno.
1: fatica, è molto più facile andare per Borgo, in bicicletta.
2: Certo,
1: È
2: certo.
1: un paese proprio
2: Si presta.
1: adatto alle biciclette, Borgo San Lorenzo.
2: Si
1: Sì, quello è
2: presta, si
1: vero.
2: presta.
1: Come potrebbe essere anche San Piero a Sieve, tutto piano.
2: Assolutamente, assolutamente, esatto.
1: Senti, allora l'appuntamento è per domani. Appuntamento
2: Domani,
1: per domani a
2: dalle
1: partire dalle
2: 16.
1: 16. Prima c'è il ritrovo, poi caldo permettendo, piano piano partirete.
2: Esatto. E poi dalle 19:30 la serata, quindi si può partecipare anche solo alla serata, quindi chi si vuole unire solamente per l'aperitivo, insomma, e l'incontro, lo può fare dalle 19:30 poi.
1: Poi ti dico la verità, se uno partecipa anche alla pedalata, poi gli fa anche bene, dai.
2: Certo.
1: Gli fa
2: Assolutamente.
1: bene alla salute, fa bene pedalare, quindi un
2: Anche all'umore,
1: vero? Sì, infatti, perché fare attività fisica fa bene, qualunque essa sia,
2: esatto,
1: fa bene.
2: è
1: Senti,
2: vero,
1: noi ci sentiamo alla prossima.
2: assolutamente, ti ringrazio tanto e a presto.
1: Senti, ci salutiamo fuori dalla diretta e presenta il brano musicale da bravissima speaker.
2: Va bene, allora la prossima canzone che ascoltiamo è un brano di Elisa che si intitola Amore è.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi, state con Radio Mugello.
5: Yo, I'd like to dedicate this one to all my people of color, to all my brothers and sisters out there, to you and your culture. Be proud of what you are. But most of all,

Bellissima questa canzone. Sembra ieri che l'abbiano prodotta, invece è del 15 aprile del 1994. Sembra ieri, però è passato una vita. Davvero una gran bella canzone che ci ha fatto ballare noi vecchietti davvero tantissimo questa... Can we live? Stavo per dire we can live. Vabbè, cosa ci volete fare? Questo è anche il bello e il brutto della... della diretta.

Nuovo singolo per Gianni Morandi insieme a Alessandra Moroso, questa Hit Parade, che è uscita proprio quest'oggi. A proposito, ci sarà anche il nuovo tour di Gianni Morandi, inizierà nella tarda estate, appunto proprio nella tardissima estate, il 31 agosto, anche se l'estate molte volte va avanti anche nel mese di settembre. Il 31 agosto inizierà ad Este, in provincia di Padova, all'Este Music Festival. Poi il tour proseguirà il 2 settembre a Vigevano, il 4 settembre a Mantova, l'8 settembre a Campobasso, il 10 settembre a Riccione, il 12 settembre a Ostuni, il 14 settembre a Barletta, il 17 settembre a Palermo, il 19 settembre a Catania, il 22 settembre nel bellissimo Sferisterio a Macerata, il 24 settembre a Massa in Piazza Aranci, il 26 settembre a Torbole sul Garda, nella spiaggia alle foci del Sarca, il 28 settembre a Bergamo, il 1 ottobre a Napoli all'Arena Flegrea e il 4 ottobre infine il gran finale a Locarno al Palexpo Fevi. Quindi un appuntamento da non perdere. Sicuramente i biglietti ci sono già disponibili sui circuiti Ticket One e Ticket Master. Io volevo programmare questa sera una canzone che a me piace in maniera particolare, degli AC/DC, che tra l'altro è una canzone che a me ha fatto conoscere questo gruppo. Stiamo parlando di una canzone di qualche annetto fa, però una canzone che è davvero molto molto bella, molto ritmata, molto diciamo così, anche di più, e tra l'altro questa canzone è veramente una canzone da venerdì sera, per partire con un venerdì sera alla grande qua su Radio Mugello. Io spero che anche voi il vostro venerdì possa partire alla grande, e stanno arrivando insieme a noi AC/DC, Thunderstruck.

bellissima questa canzone, ci ha portati alle 21:45 su Radio Mugello. E ringraziamo Badret, ovvero Marco Rontini, visto che domani sera sarà al The Roof al concerto, un concerto dalle 21:30, concerto che lo vedrà protagonista, e poi Agnese Gentilini di Bike Boobs, che praticamente faranno questa pedalata dedicata al Pride a partire dalle ore 16, il ritrovo, poi la pedalata ci sarà più tardi. Partiranno dal Marchisoro Hub, che è un luogo situato tra San Piero e Sant'Agata, nella strada di Gabbiano, sulla Via degli Dei. La pedalata e poi praticamente credo che intorno alle 20 al ritorno ci sarà l'apericena, e infatti ci sarà l'apericena e potete partecipare anche senza andare alla pedalata, tra l'altro, praticamente ci sarà la serata della pericena aperta a tutte le persone per parlare di diritti individuali e collettivi e di relazioni. Pedalata più serata Pride, Marchisoro Hub, in quel di Scarperie e San Piero, più della parte di San Piero Assieve, per essere precisi. E a proposito di buona musica, arriva anche un brano di 50 anni fa del grande Umberto Tozzi. Umberto Tozzi 50 anni fa appunto pubblicò un album dal quale c'era Donna Amante Mia. Davvero, lo pubblicò, se non mi sbaglio, a marzo del 1976, sembra l'altro ieri, è passato praticamente 50 anni, e noi ci ascoltiamo questa bellissima Io camminerò, tratto da questo album, davvero una gran bella canzone. Arriva, perché era silenzioso, vabbè, ecco.

No, questa volta si è cimentato con un altro successo dei Sister Sledge, forse il successo più celeberrimo, ovvero We Are Family. E ce l'ascoltiamo insieme qua su Radio Mugello. Tra qualche minuto, ahimè, è arrivato anche il momento dei saluti, anche questa serata praticamente è volata insieme a voi, insieme ai nostri ospiti.

stupenda, l'ossatura anni 70 delle Sisters Rage, We Are Family, Nico Zandolino Remix. E a proposito di bella musica, arriva anche il nuovo singolo inerente Tommaso Paradiso, uscito proprio quest'oggi. Racconta di un amore estivo, gassato e imprevedibile. Si chiama Agitare Coca-Cola, l'ho detto bene, perché a noi toscani praticamente ci prendono sempre in giro quando soprattutto andiamo al mare e diciamo la Coca-Cola, e io lo voglio dire perfettamente Coca-Cola, perché ci dicono prova a dire Coca-Cola con la cannuccia corta corta colorata, cioè nel senso ci dicono questo, perché noi si dice la Coca-Cola o la cannuccia corta corta e colorata, invece no, Coca-Cola con la cannuccia corta corta e colorata. Vabbè, lasciamo perdere questa disputa. E a proposito, Tommaso Paradiso partirà per il proprio tour il 14 luglio del 2026 da Bassano del Grappa. Poi il 16 luglio sarà a Pescara, allo Stadio del Mare. Il 18 luglio sarà nella bellissima Catania, nell'ambito del Sotto il Vulcano Fest. Il 21 luglio sarà a Bari, all'Harley Davidson Arena del Levante. Il 23 luglio a Salerno, al Salerno Sound. Il 25 luglio ad Alghero, all'Alghero Summer Festival. Io spero comunque che aggiunga ulteriori date, perché è piacevolissimo ascoltare Tommaso Paradiso. Intanto ce l'ascoltiamo con questo singolo uscito proprio oggi, Agitare Coca-Cola.

Stupenda questa canzone. No, stavo pensando a altro. Come sempre io penso a 3-4 cose insieme. Cosa ci volete fare? Non riesco a star fermo un secondo e stavo pensando anche sia al momento dei saluti e come salutarvi, perché ormai poi oggi ne ho combinate di tutti i colori. Se non mi vedete, per fortuna, in radio per fortuna non ci si vede, quindi io preferisco essere in radio perché sono in delle condizioni pietose quest'oggi. Praticamente mi sono versato il caffè sulla polo quest'oggi. Ero fuori e ho versato metà tazzina di caffè sulla polo, una polo con una macchia impressionante che quando torno a casa dovrò raccontarlo a casa, e soprattutto dovrò mettere a lavare subito questa polo con gli epiteti logicamente di mia moglie, che mi vede in che condizioni sono questa sera. Cosa ci volete fare? Questo è il bello e il brutto appunto della diretta. A certe volte succedono anche queste cose e quindi non ci posso fare niente. Il prossimo anno praticamente ci sarà il giubileo per quanto riguarda Vasco Rossi, visto che nel 1977, mentre lavora come DJ allo Snoopy, nota discoteca di Modena, convinto dagli amici, tra i quali Gaetano Curreri, incide il suo primo singolo 45 giri, ovvero Jenny e Silvia. Sul lato A c'è Jenny, una sorta di bozza di Jenny e pazza, e sul lato B Silvia, l'etichetta la Borgatti Music, fino ad allora curatrice delle produzioni e distribuzione solo di dischi legati al ballo liscio. Quindi è successo questo nel 1977, poi il primo disco uscì nel 1978 facendo mente locale, proprio così, e il primo 45 giri era proprio Jenny. E per questo giubileo Vasco Rossi organizza ben 10 appuntamenti allo Stadio Olimpico nel 2027, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 giugno del 2027. E sembrano che a questi appuntamenti possa richiamare circa 500.000 persone. L'annuncio viene dato mentre il Blasco è impegnato nel tour partito al grido di "noi non siamo mica gli americani che loro possono sparare agli indiani", e accolto da un entusiasmo travolgente in ogni tappa, da Rimini a Ferrara fino ad Olbia, atteso il 18 e 19 giugno a Bari, 23 e 24 ancora, il 28 e il 29 a Udine, in questo caso del 2026. La scelta di una residence articolata in più appuntamenti nasce da una precisa volontà di Vasco: trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato, non unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l'esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità. La Residency rappresenta così l'atto finale del giubileo di Vasco, la grande festa nazionale che Roma dedica al poeta del rock a partire dalla primavera del 2027. 10 feste all'Olimpico per celebrare 50 anni della nostra storia e del nostro presente. I biglietti per il 2027 saranno disponibili per il Blasco Fan Club dalle 12 di lunedì 6 luglio su vascolive.vivaticket.it. Per i titolari della carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 12 dell'8 luglio. La vendita generale sarà dalle 12 del 10 luglio su Viva Ticket, Ticket One e Ticketmaster. Per queste date, 10 date allo Stadio Olimpico a Roma, ovvero il 6, il 7, il 10, l'11, 15, 16, 19, 20, 24, 25 giugno del 2027. E noi ci salutiamo qua, ci salutiamo con Vasco Rossi, una canzone appunto tratta dal primo album, il primo album che iniziò la propria genesi nel 1976, poi fece appunto uscire Jenny come 45 giri nel 1977, poi nel 1978 fece uscire il primo album in studio dal titolo "Ma cosa vuoi che sia una canzone", e oltre a questa Jenny e Silvia il secondo singolo estratto, tra l'altro Jenny e Silvia fu estratto il 15 giugno del 1977, e poi ci fu la nostra relazione dall'altro lato, c'era "E poi mi parli di una vita insieme". Ci ascoltiamo la nostra relazione, passate davvero un buon fine settimana, appuntamento tra 7 giorni
giorni qua su Radio Mugello, qua su Radio Mugello in compagnia di Marco D, in compagnia del grande Music Box. Ringrazio di aver partecipato alla trasmissione Marco Rontini Badret e poi anche Agnese Gentilini di Bike Boobs. Davvero grazie dell'attenzione, passate davvero un buon fine settimana rimanendo sempre all'ascolto di Radio Mugello, Vasco Rossi insieme a voi e poi la notte magica della nostra mitica grande Radio Mugello. Alla prossima settimana, ciao ciao da Marco Rontini.

cuore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
0: State con noi, state con Radio Mugello.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: lascia che i tuoi gesti abbiano un valore.
1: Piazza Dante a Borgo San Lorenzo.
2: Esatto.
1: Vuoi ringraziare qualcuno? Poi noi ci sentiamo trasmissibili sessualmente, che in certo. questi ultimi anni hanno avuto un'impennata paurosa, ecco.
3: Certo,
1: e
3: certo.
1: Mentre quelli che sono vennero a prendere gli ebrei, poi vennero a prendere
4: interventi di manutenzione e riqualificazione,
1: cioè non è una corsa, una pedalata conviviale, no, tutti insieme,
3: no. Assolutamente no.

indietro, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volete. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44.100 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di due nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 8451 388 dalle 7.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì. È in uscita il libro di Bruno Confortini intitolato La cronoscalata dei campioni, storia della cronoscalata della Futa 1979-1998, Memorial Gastone Nencini, cronache, foto, ricordi, edito da Noferini, con prefazioni di Elisabetta Nencini e Mauro Dugheri. Una corsa che in 20 edizioni ha visto la partecipazione di molti fra i migliori ciclisti, professionisti e dilettanti degli anni 70, 80 e 90. Un avvenimento sportivo internazionale di grande rilievo nel nome del Leone del Mugello Gastone Nencini. Prima presentazione del volume sabato 20 giugno alle 18 a San Piero Assieve all'Oratorio della Misericordia. Il libro verrà presentato anche il 3 luglio a Barberino in occasione della cronoscalata per juniores organizzata dalla Gastone Nencini a Vicchio in occasione della pittorica durante la Fiera Calda. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16.30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Secondo concerto della rassegna Lunedì Musica a Palazzuolo sul Senio, domenica 21 giugno alle 16.30 in piazza del Crocifisso si terrà Bizzarria a 10 corde, concerto da camera con Donato D'Antonio alla chitarra e Roberto Noferini al violino. Si propone di valorizzare il percorso evolutivo della musica strumentale italiana dal barocco all'Ottocento, presentando opere di 3 importanti compositori della nostra tradizione musicale. Il programma si completa con il XX secolo presentato attraverso le opere di compositori internazionali.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
0: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 0558494262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizia e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie, referenziata automunita, zona San Piero a Sieve. 377 1698 063.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: letto sempre aggiornato, il mercatino del tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il mercatino del tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
7: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Bicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:35.
4: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.